0: solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Scendo dalle nuove puntate, adesso se l'ormone finalmente lavora.
3: Sì. Ah, adesso lavora.
4: Sì. C'ho paura a chiedere, c'ho paura a chiedere che lavoro fa.
3: Cioè, è riuscita a trovare un lavoro con l'ormone. Beh.
4: Ma è a partita IVA o è dipendente?
2: Questo è da capire,
4: C'è il codice Ateco comunque anche allora. Loro.

0: Forza Bunny, è il primo giorno di lavoro. Oh sì, fare la barista è tutto quello che ho sempre sognato. Mi raccomando, concentrata sugli ordini. Buongiorno cliente Chan.
1: Signorina, vorrei un caffè schiumato. Poi un cornetto bello caldo, un bignè alla crema. Oh, mi dia quello più farcito. Mi piacciono quando scoppiano di ripieno.
0: Ah, certo, certo, ecco qui.
1: Ah, e già che ci siamo, una fettina di limone per il tè.
2: Volevi il limone?
1: Lasciami! Dove scappi?
2: Vieni a sentire sta ceppa di meringa!
1: Questi sono i miei!
3: Tutto bloccato.
4: Torna lunedì.
3: Dalle 16 alle 19.
4: Solo su
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

0: sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: No, io volevo solamente dire a tutti gli amici della Lazio, quindi nonostante insomma il derby è andato come andato, nonostante non saranno qualificati nelle coppe europee, nonostante tutto sarà pianificato il debito tra un anno,
2: sì.
1: La Lazio diventerà immortale, mi rifaccio alle parole del presidente lo Tito, quindi che vi protestate? Hai detto che stanno strumentalizzando. E quindi cosa? Non si è capito, nel senso non l'ha capito lo Tito, però quindi amici della Lazio tranquilli, le cose si sistemeranno, riandate allo stadio.
3: Ho provato a mettere questa lo Tito 24 ore su 24 e c'è uno che russa.
2: E allora
3: 24 ore su 24
1: e l'altro con lo sveglio ogni 5 minuti.
0: Morning Show Best domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.

solo su Cash Globo ai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Non siamo in diretta pure nel fuori onda, altrimenti non si chiamerebbe fuori onda. Qui continua ancora, continua le gesta leggendarie della Marchetti che va in giro per i ristoranti a pesarsi le tette. Io non ho parole,
3: Roberto, perché queste cose vanno dichiarate. Ragazzi, ci ha detto un segreto che non possiamo non sputtanare. 2 chili a tetta, sì, misurate sul bilancino, sì, del, sì, ristorante de pesce.
2: Ma ve ne rendete conto, la scena
3: esagerata.
4: C'è una mia amica che aveva questo ristorante, e in un momento di chiusura si stava così tra amiche per scherzare, ha detto andiamo a pesarle. Vabbè, ma si fa.
2: Certo, io c'ho un amico che c'ha la rosticceria, ci ho messo le già dai, su, vai, roba è.
3: Ma adesso io perché sto a rosicà?
4: Dai, perché sto a rosicà?
3: Sì, sì, è bello, devo dire, ogni tanto con la cappelli io le
4: si condivide, no?
2: Sì, tutti i cognomi. No, dico, adesso qua, sai che c'è? Tanto stasera devo ritornare da Sabatino. Io sento Sabatino, anzi, se mi dà una pesata.
0: Tutto bloccato. Torna lunedì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.

0: back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.

0: wait for me, I'll be back.
1: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
3: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
4: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
5: e usata da 0100.
4: Assistenza e ricambi da 0100.
5: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
4: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
5: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
4: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
5: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
4: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
5: gruppo 0100.it.
6: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno, hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te sempre.
7: Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Hai 5 secondi?
10: Beh, dipende.
9: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
10: Ok, ti do altri 5 secondi.
9: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
10: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
9: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
11: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
12: Grano Salis.
13: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
12: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
13: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
12: Grano Salis, il gusto che emoziona.
13: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
14: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
15: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
14: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
15: Anche a noleggio, tutto incluso.
14: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e 2 tagliande in omaggio.
15: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
16: La spesa?
14: Fatta.
16: La lezione di Pilates?
14: Fatta.
16: La visita al museo?
14: Fatta.
16: Lo screening per il tumore del colon retto?
14: Fatto.
17: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su saluterazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
16: E il rinnovo della patente?
18: Oh no!
19: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Garofalo, passata di pomodoro, 700 grammi, 89 centesimi.
20: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
19: Dem, ogni giorno il meglio.
21: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
0: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
18: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.

0: Buona giornata agli amici del Morning Show di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
1: L'anticiclone per la giornata di sabato continuerà a garantire condizioni di stabilità atmosferica e bel tempo sul Lazio, con cieli sereni o poco velati. Clima praticamente estivo con temperature massime che tenderanno ad aumentare e che raggiungeranno anche punte di 28-30 gradi. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mare calmo o poco mosso. Nella giornata di domenica il contesto continuerà ad essere estivo, con massime intorno ai 30-31 gradi, minime già piacevoli. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte dedicate alla cura quotidiana. Dove Deo Spray Advanced Care del Vive Shampoo e Balsamo vari formati e profumazioni, tutto a soli 2,49€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: La strada verso la Serie A2 passa da qui. Sabato 23 maggio alle 20 il Palatiziano si accende per la semifinale playoff della Virtus GVM Roma 1960. 40 minuti di battaglia, emozioni e adrenalina pura. Roma spinge, Roma sogna, Roma vuole vincere. Non restare fuori dal grande basket. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
5: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
6: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
7: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
8: Mamma, io mi annoio.
9: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
10: Dentro la città, fuori dal mondo.
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
8: Mamma, io sono già in macchina.
9: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Are you ready?
0: I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Da lunedì 1 giugno.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
2: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
5: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
4: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
5: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
4: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
6: Gruppo AutoEquip.it.
7: Sognare ad occhi aperti tutte le domeniche e festivi il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici. È il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
8: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
10: Iperdiscount! Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2.500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
11: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo. Perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
12: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
13: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloni-ghetti.com.
14: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
15: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
16: 23 e 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e due tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
17: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
18: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
19: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
20: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
21: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
22: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
23: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
0: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
1: voci artefatte
0: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.

0: in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo
1: TV. Buongiorno, mettetevi pure comodi perché ne abbiamo per tre ore. Stiamo per partire con il meglio di tutta la settimana del Morning Show. Io sono Massimo Vari.

0: Fest, quindi il meglio di tutta questa settimana particolarmente interessante, ma questo lo dico tutti i weekend, è bello.
1: Vabbè, ma questa settimana è stata interessante perché c'è stato il mio compleanno, un anno in più, sto invecchiando.
0: Sì, infatti proprio a quello mi riferivo.
1: Immagino.
0: Proprio a quello mi riferivo, sì. E a quei quattro salatini che ci hai portato da mangiare.
1: Vabbè, ma stai zitto, che ha mangiato una caserma, ha mangiato, sì, su,
0: però,
1: dai.
0: Sì, però roba di pessima qualità.
1: No.
0: Buongiorno Flaminia Cappelli.
1: Buongiorno Massimo, come stai?
0: Tutto bene. Sempre bene quando poi si sta in compagnia dei nostri ascoltatori che si sono svegliati presto per ascoltarci anche oggi fino alle 10 con il Morning Show che inizia ora.

0: Su Radio Globo è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
1: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Morning Show Best.

0: che sta per arrivare. Lo faccio, eh.
1: Oh, ma hai svegliato? Che è successo?
0: Ma perché eri tu che russavi?
1: Ero io, sì.
0: Oh, un cinghiale, ragazzi.
1: Mamma mia.
0: Ah, il momento gag finisce qua. Beh, perché abbiamo parlato di che cosa?
1: Di Lotito, mi sa che arriva un'altra gag, aspetta. Di Lotito.
0: Lotito che ha un piccolo problema, si addormenta un po' dappertutto.
1: Mi sei cascato sulla gag perché mi aspettavo che facessi...
0: Lotito!
2: The Morning Show.
3: The Morning Show on Radio Globo.
4: Stava dormendo?
0: Agli internazionali di tennis.
1: È vero.
0: No!
5: Lotito!
0: No!
5: Che gli diciamo a Lotito?
0: Svegliatelo, ragazzi!
1: Nelle fasi
0: possibile.
1: Finali della partita, nel momento più concitato, lui se stava a fanzonellino.
0: Non si può, nel momento
1: più svegliarlo.
0: Ma vabbè, nel momento
4: basta
0: più.
4: Basta che guardi i question time quando c'è la diretta dal Parlamento,
0: è
4: anche. Che ci stanno i colleghi, so che lo svegliano. Svegliati.
1: Ma raga, comunque non si può fare una roba del genere, ma dai. Ma interdetto.
4: Tare, direttore sportivo, ex direttore sportivo della Lazio, quando facevano le trattative, c'era la persona con cui faceva le trattative, lui si addormentava e questo faceva la trattativa, guardava Tare e diceva: ma adesso che Tare facciamo? No, continuate, no. Continuate. Quando quello cominciava a dire: beh, potrebbe costare un milione. Sì, no, sì. Si è svegliato. No, meno. E se
1: ma,
4: rimetteva
1: ragazzi,
4: a dormire.
1: Ma
4: quando sentiva i soldi,
0: sì, ha un problema.
4: Lui
0: ha
4: si
0: un
4: svegliava. Problema.
0: Allora, il problema, la cosa bella è che lui dice che invece non è un sonnellino, è concentrazione. Cioè, lui in quel
6: certo.
0: momento si sta concentrando.
6: Ma ragazzi, avete mai sentito parlare dell'apprendimento notturno? Cioè, lui sì. segue tutto, come poi no? al momento giusto apre mezzo occhio, dice la sua e poi rimplode.
0: Ragazzi, vabbè, va bene tutto. Io so che ci sono delle persone che ogni tanto, ecco, mi si addormentano di punto in bianco.
6: No.
0: Però nel momento, diciamo così, concitato, cioè voglio sapere se c'è qualcuno che si è addormentato facendo qualcosa, capito, di concitato.
4: Ma quella è narcolessia.
6: Io
4: però,
6: anche in un momento che non diresti mai, dici no, vabbè, in quel momento no.
0: Ho già capito.
1: Non
0: capitato.
1: Mi dire mentre facevi sesso.
6: Una volta è capitato.
1: Cosa? No, racconta bene.
0: No, te la racconto io. È stata la sua performance migliore. Cioè, è stato lì ha toccato l'apice proprio, capito come?
6: Sì, è capitato. Un attimino, proprio. No, ero sveglio, no?
1: Che senso?
6: Per un attimo sono
0: partito. Che senso? Nel senso è si è addormentato mentre. Tant'è vero
1: sì,
0: che
1: ho
0: qua
1: capito,
0: ragazza,
1: ma voglio capire il momento.
0: Quella ragazza è uscita fuori e mi ha detto: oggi Gabri stava in forma. Beh, così, mi ha detto così. No, non lo so, ragazzi, adesso. Quello che ha detto Gabri potrebbe essere un momento, però ce ne possono essere anche. Stai facendo
1: momenti.
0: Un esame e ti addormenti.
1: Può darsi. Sei, beh, dopo 100... quello che ha detto Gabri, cosa ci possono dire di più?
6: Sei a 130 in autostrada e ti addormenti.
0: No, quello non è un momento concitato, però, capito? Anzi,
6: ma dovrebbe esserlo, però.
0: Lo so, però.
6: Corsia di sorpasso.
0: Però, se vai a vedere, è un qualcosa di ipnotico che stai facendo, stai guidando.
6: Sì, certo,
0: quindi...
6: certo.
0: No, momento concitato.
7: Beh, non è concitato, ma a nessuno di voi è capitato al telefono? Che magari sei al telefono con una persona e il giorno dopo fa, guarda, io poi ho attaccato perché russavi.
6: Sì.
1: Però.
6: Non il giorno dopo, me l'ha detto lì per lì, ha detto: ma stai russando? Io li ho realizzato, è passato qualche secondo. Ma io un po' narcolettico mi sa che sono.
0: Però diciamo che magari lì la conversazione era un po' noiosa, quindi anche quello che stava dall'altra parte, in esame di coscienza.
6: Era Flaminia.
0: Vabbè, lì hai fatto bene perché tanto parla solo lei, quindi è inutile.
1: Sì.
0: No. Però, ragazzi, momenti concitati, cioè, perché capito, Lotito lo fa nei momenti concitati. Bagarre in Parlamento? Lui dorme. Ieri agli internazionali, ragazzi.
1: Dai,
0: cioè,
1: ragazzi.
0: C'è il pubblico, c'è tutto. Ma di che parliamo?
8: Io mi sono addormentato mentre mi facevano dei preliminari. Sono andato talmente in estasi che mi sono addormentato.
0: No, i preliminari.
6: Sempre sesso,
9: Ma raga, io mi sono addormentato sulla tazza del cesso una mattina.
0: Però lì magari non è un momento concitato. Cioè, dipende. Sì, è vero, dipende un
1: però,
0: po' da che cosa sta
1: però,
0: succedendo.
1: No, dai, va bene.
0: Può andare?
1: È accettabile.
10: Ragazzi, un amico mio si è addormentato mentre stava sul motorino, si è incollato 7 macchine parcheggiate.
1: Questo no.
0: Colpo di sonno. Beh, sul motorino, ragazzi, cioè, è diverso. La macchina, bene o male, sai, comunque sia, sei al caldo, c'hai l'aria accesa, che ne so.
6: Concilia di più.
0: Sì, capito. Sul motorino, invece, tosta.
1: È complicato, sì.
0: Opa, vai.
8: Pure a me, come Gabri, mi è successo. Avevo bevuto un pochettino, stavo sul divano con questa amica. E dopo un po' io ho cominciato a dormire. Poi lei si è messa accanto a me, ci siamo fatti due risate e buonanotte.
0: E buonanotte, è proprio il caso di dirlo.
1: perché noi donne siamo sempre comprensibili.
0: Buonanotte.
11: Era un periodo quando ero un po' più giovani, che in piena serata in discoteca con la musica a palla ero capace di addormentarmi sul divanetto.
0: Sul divanetto in discoteca?
1: Ah, mi sono ricordata! Io in Austria ho dormito in una discoteca techno. Sì, perché non dormivamo da due giorni con le mie compagne, eravamo in gita e siamo andate proprio a dormire in discoteca. Avevamo i piedi sopra le nostre valigie che ci avevano fatto entrare, non si sa manco perché, si sta parlando di 20 anni fa, e ho dormito al Matrix, si chiamava Matrix.
0: Mio amico si addormentava mentre giocavamo a PES, ragazzi. Adesso lo so che poi. Però nel momento in cui giocavamo a PES, questa cosa succedeva e tu lo capivi mentre stavi giocando, perché vedevi il giocatore andare dritto fino ai cartelloni pubblicitari e continuava a camminare.
4: Ma che brutto! Sul divano tizzonato?
0: Sul divano tizzonato. È per lì,
12: Guarda che parlava internazionali. Toc, toc, toc, toc. Ma due.
0: Vabbè, ma era finale, dai, su, ma per favore.
13: No, io ho un dono. Praticamente io riesco ad addormentarmi durante le conversazioni, ma mi risveglio e riprendo il filo del discorso. Infatti questa è stata una cosa di incazzature tra mio marito, mio cugino, perché dice, cioè, noi pensiamo che te eri morta e poi te ne riparti col discorso da dove l'avevamo lasciato. Quindi diciamo che è più un dono.
0: Vabbè, ragazzi, questa è l'otita.
6: Non dono, è che, ma cioè, ciò non toglie che hai un brutto disturbo, perché non è normale. Ti parla i crolli.
0: Lo dite.
14: Io quando andavamo in discoteca mi addormentavo sempre in macchina al ritorno. Peccato che guidavo io.
0: No, così no, ragazzi, così.
15: Io mi sono addormentata alla fiera del fitness a Rimini durante una lezione di step.
0: Beh, ragazzi, allora
1: questa
0: sì.
1: È possibile,
0: questa ci piace.
1: Come si fa?
0: Non lo so, sto cercando di capire.
6: Però in effetti due palle.
0: Ma insomma.
1: Ma step? Sì. Vai a 200 all'ora.
0: Ma dai.
6: Che palle.
0: Ma come che palle?
16: L'amico mio si è addormentato sulle casse della discoteca. Noi ballavamo e lui dormiva con le casse con bunz.
0: Allora io questo però lo posso accettare perché è ipnotica quella musica.
6: È capitato anche a me. Non lavoravo, cioè lavoravo ma nella produzione, non in console. C'era pure un DJ forte che per rispetto non nomino. E sono svenuto ma in fianco tipo a 16.000 watt.
4: Però io ho capito, se voi faceste meno uso di droghe.
2: The Morning Show.
3: The Morning Show on Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
17: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codice promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
18: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
19: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
20: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
21: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
20: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
21: Anche a noleggio tutto incluso.
20: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliande in omaggio.
21: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
20: Valentinoautomobili.it.
22: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
23: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
24: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Hai 5 secondi?
7: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
7: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
7: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
5: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
9: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
24: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
25: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
26: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
27: Con Fulual, naturalmente.
26: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
28: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: Radio Globo.
1: Olè, buongiorno, state ascoltando il Morning Show con l'appuntamento dove ascoltiamo il meglio di tutta la settimana. Molto bene. Allora, cara Flaminia, che cosa ci serve adesso il menù?
2: Allora, ci serve un bel orologio, una bella collaborazione tra Piguet e lo Swatch. E però le file che si sono create per accaparrarselo.
1: Ragazzi, botte da Orbi, botte da Orbi. Si sono suonati la sveglia.
2: Eh sì.
1: Per fare il gioco di parole.
2: Eh sì.
1: The Morning Show on Radio Globo. Naturalmente abbiamo controllato sul nostro Swatch che abbiamo preso l'altra sera facendo a pugni, facendo risse, così come facevano nei film di Bud Spencer e Terence Hill, per accaparrarci anche noi il modello di Swatch che è appena uscito. Oh, hanno fatto a botte dappertutto, anche a Milano abbiamo visto, sì, a Roma si sono accampati.
2: A Roma tu hai fatto a botte, caro Massimo, perché quella sedia sulle gambe della signora, insomma, te la potevi risparmiare, veramente.
1: Non ero a fare la fila. Ti deluderò, ma non ero a fare la fila per
2: Swatch.
1: No,
2: veramente.
1: Mi dispiace. No?
2: Non eri tu.
1: No.
2: T'ho flessato.
1: Diciamo che non sono molto appassionato del genere, ma poi insomma non sono da fila, ecco, non ho tutta questa pazienza. Allora, prima dicevamo, vabbè, ma tutta sta fila, come mai, per quale motivo? Perché potrebbe essere un investimento per domani, no? Quello che oggi compri a uno, domani potrebbe valere 10, 20. Allora, sono andato a dare un'occhiata, quindi ai 10 modelli più costosi di Swatch, per farvi capire un attimo come siamo messi, no? Allora, al numero 10 abbiamo il modello Don't Be Too Late, valore $875.
2: Ma niente.
1: Ecco, questo è il valore del numero 10. Sono quelli più costosi,
3: 875.
4: Ma di che anno è?
1: The American. Adesso non mi fare domande che non. Allora, The American, prezzo $950. Vado avanti. Poi c'è questo Limelight, $950 anche questo. Poi abbiamo il Computec Original, $1,100. Poi andando avanti abbiamo quest'altro modello, 2001, e quindi $1,200. Saliamo ancora, Green Velvet, anzi no, Velvet Underground, scusate, del 1985, $3,100.
4: Aspetta, questo forse ce l'ho.
1: Si comincia
4: Velvet
1: a salire.
4: Underground,
1: Velvet Underground si chiama.
4: Ah, no, non ce l'ho.
1: Aspetta, questo dovresti avere tu. Cioè, tu hai tutto di questo tizio qua. Come fai? È il tuo tizio preferito.
2: Catering.
1: Dai, no? Allora, $4,600.
4: No, non ce
2: l'ho. È il tuo tizio preferito.
1: Non volevo ancora spoilerare chi fosse. Poi abbiamo il numero 3. Questo, ragazzi, vale $10,292. Al numero 2 abbiamo il Jellyfish, che vale $10,300.
2: Oh, ce l'ho il Jellyfish.
1: Ce l'hai
2: io.
1: Il Jellyfish?
2: Sì, però usatissimo, senza scatola.
1: Vale $10,300.
2: Ma che stai a dì?
1: Dipende.
2: Ciao ragazzi,
1: non sto scherzando.
2: Però, un bacione.
3: No, dipende se appunto nella collezione, cioè nel fatto che hanno la confezione oppure no. Cioè,
1: sì.
3: Se hanno la confezione,
1: certo,
3: hanno un valore. Alcune volte magari alcuni possono. Magari
4: no,
3: non vale 10.000,
4: no,
3: ma vale 2.000.
4: No, non è così, niente.
3: Niente.
2: Quel paese, Gabri, mi hai smontato. Io già stavo andando via.
3: Anzi, devi dare i soldi.
4: Meglio saperlo subito.
1: Poi ce l'ha avuto Flaminia, quindi ha perso valore, ecco. No, dai, poi abbiamo il numero uno e attenzione.
2: Scuba Happy Fish.
1: Mi dispiace, non è
2: Annazza
1: quello.
2: Annazza la peppa.
1: È il Kiki Picasso e vale $22,600.
4: Guarda, ho trovato adesso Kiki online Picasso. Un jellyfish usato ma funzionante, €35.
2: No, ti prego, no.
4: La delusione.
1: No, ma magari sai, dipende anche un po' proprio dal modello, no? Perché poi di jellyfish,
4: sì,
1: ce
4: esatto,
1: ne sono,
4: esatto,
1: diversi.
4: Anche quello.
1: Anche quello può incidere molto sul prezzo. Questo per farvi capire, perché prima dicevamo, vabbè, ma vale la pena fare quella fila perché chissà quanti soldi può valere. Il massimo, proprio il massimo, è $22,600.
3: Ecco. Sarebbe interessante conoscere l'età media di quelle persone che erano in fila.
2: Ma anche adulti.
1: Giovani. Adulti.
2: Ecco,
1: c'erano parecchi adulti.
5: Un orologio che costa intorno sulle 400-500 euro, sta in promozione, che in realtà, da quel che ho capito io, sarebbe poi dopo a prezzo pieno intorno sui 20-25 mila.
1: 20-25.
2: Beh, il no, cofanetto completo chiuso, 20.000 euro.
1: Beh, è un'altra cosa allora. Ok, magari quello sì, potrebbe essere.
0: Ah, raga, applausi a scena aperta al Sor Giovanni. Guarda, ha detto proprio la verità.
2: La verità.
1: Ci dobbiamo estinguere, ha detto.
6: A me mi dovete dire una cosa, no? Io ho letto questa notizia ieri, dice che c'erano 9.400 persone, una cosa del genere, in fila, ed erano disponibili solo 300 Swatch. Quindi, quando tu vai là in fila e vedi che sei 9.400 e solo 300 orologi sono disponibili, gli altri 9.100 che ci stanno a farla?
1: A picchiare,
2: a sprangate.
1: Devi minare a 9.000 e quanti passa persone per arrivare.
3: Ne meni uno, poi ne meni in altro, certo, poi ne meni... arrivi certo là, capito che sta tutto sfragnato. Giusto, però giusto, ti prendi questo cavolo di orologio.
1: Certo, vai. Vabbè, sentiamo ancora, vai, Globo WhatsApp.
7: Per la cronaca, la cosa che stanno facendo, che sta facendo più hype, non è tanto il fatto degli orologi in sé per sé, perché sono charms e non sono orologi da taschino, quindi vanno attaccati al polso, oppure alla borsa, è un accessorio. Ma è il fatto che stanno già vendendo i cinturini per metterli, adattarli al polso, anche se ancora li hanno fabbricati, e quindi sta partendo proprio la truffa.
2: Vabbè, la truffa.
3: No, no, io non la chiamerei truffa.
2: No.
3: Cioè, almeno se uno si vuole truffare da solo, lo può fare tranquillamente.
1: Non ho capito.
3: Però non è una truffa.
1: È sempre la Swatch che sta producendo,
3: sì,
1: questi cinturini.
3: Certo.
1: Sì. No? E allora perché truffa? È un accessorio in più.
2: Più.
8: Questi non vedevano l'ora di piastro orologio. Che deficienti. Riaprite i manicomi.
1: Ragazzi, io l'ho detto.
9: No. Io sono appena i soldi che ho buttato anni fa. Mi si scassava uno Swatch e ne compravo un altro. Mi sa, a quest'ora ero ricco. Vi dico solo una cosa: un collega mio 2 anni fa c'aveva uno Swatch Scuba, se non sbaglio, si chiamava Scuba. Insomma, edizione limitata, tutto dentro la scatola, ragazzi. C'è stato un pazzo che gli stava offrì 15.000 euro. Gli ha detto di no, perché quello cresce di valore. 15.000, ragazzi, tutta plastica.
1: No, vi prego, ragazzi, cioè, non so se adesso ha sbloccato questo ricordo anche a voi o soltanto a me, ma quando ha detto Scuba io ho subito pensato, ma gli vendeva Roberto il baffo, io mi ricordo in televisione, pure vendeva Roberto il baffo, ragazzi, ma non scherziamo.
4: Il Swatch Scuba?
1: Giuro, non sto scherzando, si chiamava Scuba, adesso non so, magari non era proprio Swatch, era Swatch. Magari compralo Swatch, hai capito? Cioè lui e poi c'aveva questa enfasi, grande Roberto il baffo, ragazzi, che mi ha sbloccato, che mi ha sbloccato.
7: Ah, non è la Swatch, sono cinturini aftermarket e quindi non si sa se arriveranno davvero, non c'è nulla di ufficiale.
1: Niente di ufficiale, niente di ufficiale. Vai,
10: la domanda è: il problema sono quelli che fanno la fila o il problema sono quelli che li mortacci loro, poi vanno a ricomprare 20.000 euro un oggetto che costava 8 più 8 e mezzo? Quello è il problema.
1: Qual è il problema? Ditemi voi, qua un po'
2: ma
1: come l'uovo e la gallina, ecco.
2: Se il problema non è il nostro, ma che ci importa cosa fa la gente? È uno studio sociale, sono in rosso, in banca, si rivendono questi orologi, che male ci fanno a noi?
1: Ok, quindi non dobbiamo dire niente noi.
2: No, basta.
1: Finito il programma.
2: Fine.
11: The Morning Show.
12: The Morning Show on Radio Globo.
11: Radio Globo Meteo.
13: Buona giornata agli amici del Morning Show di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
14: L'anticiclone per la giornata di sabato continuerà a garantire condizioni di stabilità atmosferica e bel tempo sul Lazio, con cieli sereni o poco velati, clima praticamente estivo con temperature massime che tenderanno ad aumentare e che raggiungeranno anche punte di 28-30 gradi, ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mare calmo o poco mosso. Nella giornata di domenica il contesto continuerà ad essere estivo, con massime intorno ai 30-31 gradi, minime già piacevoli. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
11: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
15: Scopri come su radioglobo.it.
16: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
17: Bel veicolo a motore umano. È usato?
16: Usato a chi?
18: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
17: Info su leonori.it.
19: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
21: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
20: E passiamo alla pagina sportiva.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: La strada verso la Serie A2 passa da qui. Sabato 23 maggio alle 20 il Palatiziano si accende per la semifinale playoff della Virtus GVM Roma 1960. 40 minuti di battaglia, emozioni e adrenalina pura. Roma spinge, Roma sogna, Roma vuole vincere. Non restare fuori dal grande basket. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
4: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

0: Show Best. Stai ascoltando il meglio della settimana. Del Morning Show.
1: On Radio Globo.
2: Proprio così, state ascoltando il meglio della settimana del Morning Show, una settimana dove abbiamo avuto anche degli ospiti, piacevolissimi peraltro, e poi è arrivato anche lui, no? Il nostro mitico zoofilo.
3: Certo, ma gli altri ospiti che hai nominato sono per caso gli sciami di api alla stazione Tiburtina?
2: Ragazzi, allora c'è questo sciame di api che ha preoccupato e non poco, perché si era appollaiato su questa pensilina di una fermata dell'autobus. Beh, quando succedono queste cose ci si rivolge a qualcuno che ne sa, e noi ce l'abbiamo avuto in collegamento con noi,
3: Andrea Lunerti.
0: The Morning Show.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Attenzione, attenzione, perché adesso qua dobbiamo parlare con chi invece questi rumori sa gestirli e lo sa fare anche molto bene. Non solo questi rumori, perché insomma tratta con diversi animali. Abbiamo San Francesco. No, non è, non è vero.
4: Di più,
2: abbiamo di più probabilmente. Adesso non è. Andrea Lunerti collegato con noi, etologo, naturalista, zoofilo, benvenuto!
3: Ciao Andrea!
4: Ciao!
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Benvenuto Andrea. Allora, ti abbiamo scomodato perché insomma chi meglio di te ci può dire qualcosa su quello che sta avvenendo in questi giorni. Abbiamo visto le immagini di questo sciame di api, credo, no? Poi ci confermerai
3: tu. A Tiburtina, sì, come no?
2: Questa pensilina dell'autobus presa d'assalto da questo sciame di api che insomma si sono appollaiate lì insomma, con preoccupazione di chi naturalmente si trovava a passare. Ci tenevo a dire una cosa, quelle api stanno soltanto aspettando l'autobus, è da un po' che...
3: Hai ragione, ecco perché. Allora Andrea, non ci serve più la tua risposta.
2: Che succede Andrea, com'è?
5: Gli farebbe comodo, perché hanno purtroppo in mente un lungo viaggio, quello di cercare una nuova casa. Lo sciame, le api quando sciamano lasciano il nido originario e vanno a cercare un nuovo posto dove nidificare, quindi è un viaggio anche molto rischioso. Riempiono l'addome di miele, ognuna ha come una piccola bisaccia all'interno della pancia, dove ha una scorta di cibo, e poi tutte insieme inseguono il feromone della regina. La regina poi a un certo momento non sa neanche lei dove si posa, dove fa e fa riprendere fiato, e riprende fiato lei stessa.
2: Ecco.
5: E quindi vediamo questa nuvola di api che arrivano, e fa paura, perché a volte, sai, molte persone non hanno mai visto questo evento, quindi fa molta paura. Bisogna fare attenzione, perché vanno a cercare un posto dove riposarsi e fare il punto della situazione. Cioè, poi le api esploratrici, che fanno parte di questo grande sciame, da lì in breve andranno a cercare un posto dove trasportare lo sciame. Quindi questi fenomeni sono comunque temporanei. Vedere arrivare queste api e si ferma sulla fermata del pullman, viene da dire, ma stanno aspettando veramente il pullman? No, stanno aspettando che le api esploratrici di cui che fanno parte del loro sciame vanno a cercare un posto dove poi gli diranno: andiamo, abbiamo trovato una nuova casa.
2: Ecco, vedi.
5: Poi c'è una storia molto romantica, cerco di raccontarvi brevemente. C'è la regina vecchia, perché questo sciame è molto grande, mi hanno inviato tantissime foto per vederlo, e io ovviamente ho riscontrato che è uno sciame primario. Cosa vuol dire? Che è la prima volta che si verifica, durante l'estate si verifica 2, 3, anche 4 volte, esce la regina vecchia, cioè quella che ha fatto diventare grande e forte la famiglia, in un atto d'amore stupendo. Attende il canto della nuova regina che è nata, e in quel momento lascia la casa a una nuova famiglia. Quindi un po' quello che facciamo noi, le api ci rassomigliano molto. Quante persone ci stanno ascoltando, hanno fatto tanti sacrifici nella loro vita per poi lasciare magari una casa
2: ai figli.
5: Tutti pensano che gli animali siano completamente diversi da noi, siamo uguali,
2: quindi anche loro hanno il mutuo. Quindi... no, scusa, perché sto 30 anni di mutuo. Che cosa fare quando però si verifica un qualcosa del genere? Perché sappiamo che tu vai anche in casa delle persone che ti chiamano, no? Quando succede qualcosa di analogo, non è consigliabile andare lì e fare cioè non è proprio, credo sia la soluzione.
5: No, assolutamente, hai detto poi una cosa divertente: non hanno il mutuo, ma approfittano del mutuo degli altri, perché quello. Comunque chiamano quando invece di fermarsi sulla fermata entrano magari nel celletto della seranda o nell'intercapedine di qualcuno che sta pagando il mutuo, quindi bisogna andare lì e rimuoverle. Ora, come ci dobbiamo comportare, ecco, quando ovviamente assistiamo a questi fenomeni? Le api sono tantissime, arrivano e fanno paura, perché addirittura oscurano temporaneamente il sole in alcuni casi, come lo sciame primario come questo. Però cosa dobbiamo comunque avere in mente? Che non hanno assolutamente nessuna intenzione di farci del male. Abbiamo detto prima, hanno l'addome rigonfio di miele e quindi sono impossibilitate a pungere e non hanno neanche voglia di discutere, perché in quel momento sanno che sono vulnerabili. Però se noi ce l'andiamo a cercare, andiamo lì magari con un ombrello, oppure un bambino gli tira un sasso, a quel punto possono pensare a una minaccia e allora compiono lo sforzo e ci pungono. E quando ci pungono tante. Pensate che uno sciame primario come quello della, che ci sta, che in quel momento sanno che sono vulnerabili. Però se noi ce l'andiamo a cercare, andiamo lì magari con un ombrello, oppure un bambino gli tira un sasso, a quel punto possono pensare a una minaccia e allora compiono lo sforzo e ci pungono. E quando ci pungono tante. Pensate che uno sciame primario come quello.

0: giornale che vanno a fare i nidi, gli alveari, adesso non so come si chiamano, quelle sono molto pericolose, quindi se ce le troviamo in casa come facciamo a difenderci e a riconoscerle?
1: Non è che sono pericolose più degli altri insetti, è che comunque vada, loro hanno scelto, la Vespa orientalis ha scelto, ovviamente questo ci spaventa, di nidificare solo esclusivamente a stretto contatto con i siti antropizzati, cioè con nelle nostre case. Questo aumenta notevolmente i rischi di conflitto. Quali sono i rischi di conflitto? Torniamo dalla vacanza, andiamo a alzare la seranda e non ci possiamo aspettare che magari nel frattempo, mentre noi facevamo il bagno al mare e bevevamo una bibita, lì si è creato un impero, si è costruito un nido gigante come quelli che ho alle mie spalle, e magari rompiamo inavvertitamente il nido, gli insetti capiscono che questo è un attacco, certo. E quindi sferrano un attacco per proteggere la loro prole. Questo, se avviene con la finestra aperta, possiamo rischiare veramente, come è successo tante volte, di finire in ospedale. Forse non abbiamo neanche il tempo di accorgerci e di capire perché. Quindi dobbiamo anche qui dare qualche consiglio e cercare in qualche modo di usare qualche attenzione.
2: Ecco, che cosa fare? Che cosa fai?
1: Prima solleviamo la seranda e poi apriamo la finestra. Ripetiamolo dentro la nostra mente. Non facciamo mai il contrario, soprattutto se siamo stati assenti. Se invece lo facciamo con la finestra aperta e ci dimentichiamo di questa regola, potrebbero attaccarci violentemente, come è successo più di una volta, e molte persone sono finite addirittura in terapia intensiva. Ora, in questo caso, non so gli insetti che sono più cattivi, però la condizione che hanno scelto li rende molto più pericolosi. E questa è la differenza, perché scelgono di nidificare solo esclusivamente accanto alle nostre case o addirittura nella nostra casa. Ha capito, come tanti altri insetti ultimamente, che le nostre case sono molto confortevoli.
3: Bene, hanno capito anche loro che col televisore 50 pollici si sta meglio, sostanzialmente. Bene, siamo con Andrea Lunerti, naturalista, zoofilo, chi più ne ha, chi più ne metta, insomma, ha a che fare con gli animali ed è per questo che è collegato con noi.
2: Non è un caso.
3: No, riprendiamo, perché abbiamo fatto un sacco di discorsi interessanti, ci siamo soffermati su questa storia delle vespe, delle api e tutto il resto, però fino a qualche tempo fa sentivamo parlare anche di qualcos'altro, e che voglio sapere, insomma, che fine ha fatto, che cosa è successo, come si è sviluppata la tartaruga zannatrice.
1: Purtroppo ne ho catturate molte di questa zannatrice, sembra che io sia quello che ne ha catturate più di tutti. Ora, queste tartarughe finiscono nei centri di recupero, sono animali che provengono da un altro areale, sono originarie del Nord America, non le conosciamo noi, non le conoscono della nostra fauna, quindi sono molto pericolose per questo, perché comunque vada, sia diciamo evoluzionisticamente parlando, gli animali che vivono qua non sanno che possono essere amputati da un momento all'altro da questa tartaruga. Voglio dire, le nostre tartarughe non si comportano così, e soprattutto noi esseri umani c'è un vuoto culturale importante e pericoloso. Perché un bambino, se stiamo facendo una passeggiata al parco e scorge una tartaruga, d'istinto va a prenderla, certo, a toccarla, magari la mamma dice avanti, fagli una carezza. Sì. Invece questa tartaruga, che l'idra serpentina si chiama, il suo nome scientifico, può far fuoriuscire il suo collo per due terzi del suo carapace e riesce a mordere, a recidere una falange di un bambino, di una persona adulta, da sopra il carapace, perché questa poverina, perché alla fine anche lei è un animale che nel corso della sua evoluzione ha imparato a nutrirsi in questo modo. Amputa gli arti degli anatidi, cioè delle anatre.
2: Poverino, una ceppa, scusa.
1: Però il suo modo di vivere, di sopravvivere, amputa le pinne dei pesci. Poi, se questi pesci, a causa di questa morso, muoiono, lei continua a divorarli. Okay. Ma se non muoiono, lei è un boccone e la strappata.
3: Ma ci sono ancora in giro? Cioè, ci sono ancora in giro in quella zona? Che cos'era? La Dispoli?
1: Io penso di sì.
0: Un po' dappertutto. Dove le hai trovate, queste tartarughe?
2: Guarda, dove vedi un dito per terra, c'è il pericolo.
1: Io le ho catturate a nord di Roma moltissime, però quella che mi ha fatto più, diciamo, pensare e riflettere è stata quella che ho catturato a Monteverde a Roma. Monteverde. Era stata abbandonata da colui che magari la gestiva illegalmente, diciamolo, perché queste tartarughe ne è vietata la detenzione, l'allevamento e la vendita in Italia, proprio perché sono considerati animali pericolosi. Se n'era liberato nel peggiore dei modi, l'aveva messa dentro una fontana condominiale, pensate, e dentro questa fontana condominiale, dove il papà la mattina bambina, era solito con la sua bambina andare a dare le scagliette ai pesci rossi.
3: Mamma mia.
1: E quando io sono arrivato, chiamato dalla forestale per fare la cattura e la messa in sicurezza, questa tartaruga misurava oltre 50 centimetri, pensate che mole, e questo signore mi ha raccontato: guardi, ho visto l'ombra che si avvicinava distinto, ho tirato indietro mia figlia. Allora vogliamo, chi ci ascolta deve ragionare, deve riflettere, non può fare questo.

0: cose. Non si può liberare così di questi animali. Pensate no. cosa poteva succedere a quella bambina. Certo. E pensate che io in quel momento ho detto: ne ho catturate tante, ho fatte tante messe in sicurezza, recentemente anche una che si stava immergendo in una piscina. Pensate, qui vicino, tra Morlupo e Capena, stavano preparando la piscina per l'estate e questa invece aveva scelto di introdursi all'interno per farsi il suo habitat. Quindi dobbiamo riflettere, chi ci ascolta deve riflettere, deve rivolgersi alle autorità e dire: io ho fatto una stupidaggine, mi potete aiutare? E che questa, poi ricordiamo che questo è un reato penale gravissimo, se abbandoniamo una tartaruga in determinate circostanze e ci beccano, come, se, come siamo soliti sapere che a volte accade, e la paghiamo cara, molto cara.
1: E la zannatrice, altri animali, ma che ci puoi raccontare di figo, di interessante?
2: Con chi hai avuto a che fare?
0: Una cosa che racconta un po' anche la mia storia, la mia vita. Io ero in vacanza una volta con la mia famiglia e addirittura i carabinieri dicono: no, deve intervenire, abbiamo un coccodrillo a Bracciano. Io ho detto: ma guardate, vi state sbagliando, non può essere un coccodrillo, è molto raro che questo possa avvenire. Dice: guardi, le mandiamo la moto vedetta. Dico: no, ma che mi mandate la moto vedetta? Io sto prima, rientro a Roma. Insomma, alla fine, per farvela breve, sono andato in soccorso, come vado spesso, in supporto delle forze dell'ordine, perché avevano trovato in un condominio questo lucerto tolone e che gli sembrava un alligatore, un coccodrillo. Quando sono arrivato invece l'ho identificato quale un Varanus esantimaticus, un varano delle steppe africano e anguillara sul lago di Bracciano.
1: Tipico proprio. Cioè,
2: allora sì.
0: Allora mi ha sconvolto questa cosa, ho detto: sì, per carità. Poi poverino, pensate, non stava neanche bene perché aveva passato la notte alla ghiaccio, questi sono animali esotici, chi se ne libera è senza scrupoli. Non si rende conto che magari li manda poi a fine
1: a morire.
0: A morte certa. Le prime vittime sono loro, perché poi vengono abbandonati. Io ho catturato un pitone moluro di 3,5 metri al paese di Rignano Flaminio, era stato abbandonato, addirittura una testimone aveva fatto una foto, l'aveva data ai carabinieri, era stato abbandonato di sera, avevo sentito questo sportello della macchina che andava via e questa ragazza che scendeva dal pullman si è trovata davanti un pitone moluro di 3,5 metri. Ragazzi, e questa cosa è famosa, la sanno, cioè insomma è una cosa che ha lasciato veramente pensare molti, ha avuto tanta risonanza anche mediatica.
2: Andrea, beh, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ci sarebbe da dire
0: grazie a voi.
2: Anzi, sai che facciamo? La prossima volta ti il lupo. La prossima volta ti invitiamo qua in studio e ci porti una tartaruga zannatrice e proviamo su Flaminio. Vabbè.
0: Dai. Vediamo lo scatto.
1: Ma come dai?
0: Vediamo lo scatto.
1: Ma no, Andrea.
0: Lo scatto. Ma Flaminia, io scherzo, ma figurati.
2: Io ho dedicato,
0: io ho dedicato la vita a questo.
2: Ti ringraziamo davvero tanto. E casomai dovessi avere Apio, ti chiamo, io te lo dico.
0: Contaci.
2: Grazie per essere stato qui con noi, Andrea Lunerti, nel Morning Show di Radio Globo. The morning show. On Radio
3: Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna. Un altro malessere. No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torre Nova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
8: Ave Cetus.
9: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
2: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
1: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
2: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
1: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
2: Gruppo AutoEquip.it.
3: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
4: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
6: Non ci credo, non ci credo.
7: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
6: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco.
8: Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99 euro. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49 euro.
9: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
10: Deco, la tua scelta quotidiana.
11: 23 e 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e due tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
12: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
13: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino 30.

0: 800 euro. Leonori.it.
1: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
2: La spesa?
3: Fatta.
2: La lezione di Pilates?
3: Fatta.
2: La visita al museo?
3: Fatta.
2: Lo screening per il tumore del colon retto?
3: Fatto.
4: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
2: E il rinnovo della patente?
5: Oh no!
6: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
7: Solo le migliori in FM, streaming, DAB
8: e sul canale 91 del digitale terrestre
9: Globo TV.
10: Buona giornata, quello che state ascoltando è il meglio di tutta la settimana del Morning Show che riparte. Io sono Massimo Vari e quella che state ascoltando

0: Su Radio Globo è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
1: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: This is the morning show best. Il meglio della settimana.
4: Almeno mi mettere un po' d'allegria.
3: On Radio Globo.
0: Olè, con il morning show di Radio Globo, allegria. Buongiorno, io sono Massimo Vari e qua c'è anche Flaminia Cappelli con le sue tette.
5: Ah no, non lo dire così che poi sembra brutto. Allora, durante la settimana abbiamo citato una signora che è entrata nel Guinness dei primati perché aveva delle tette molto molto pesanti, 25 kg l'una, te lo ricordi, no?
0: Mamma mia, ragazzi.
5: E poi ci sono state delle gag sulle mie, ma così non posso competere, Massimo, no. Dai, chiudiamola così,
0: gag,
5: dai.
0: Tu chiama le gag, per noi era solo una scusa per vederle, ecco. Tutto qua.

0: partita questa epidemia, una nuova epidemia. Questi sono da mettere in quarantena, vedi?
1: Sì. Fatemi pesare dei seni, eccoci qui.
0: Ma non è un movimento a pesare dei seni.
1: Sembra, no,
0: ma
1: scusa,
0: se poi lo facciamo.
2: Ma dove ce l'hai ste dette? Come fai a pesare?
1: Ma non le mie, un metro di distanza. Ma quelle di un'altra.
0: Però aspetta, apriamo allora questo capitolo. Adesso, porca che miseria. Facciamo così, facciamo così. Siccome c'è questa mania, so che un sacco di donne comunque se lo pesano il seno.
2: Tra di loro?
0: No, no, non tra di loro, da sole.
1: Come un sacco.
0: No, è vero, ogni tanto sento qualcuna che si è pesato il seno.
2: Vabbè, ma che se lo palpano o che lo mette sul bilancino?
1: Vabbè,
0: lo mette sul
1: scherzo,
0: bilancino,
1: sì.
0: Lo mette sul bilancino proprio, non sto scherzando, va a controllare se è cresciuto, non è cresciuto, il peso, se
2: ma
0: è diminuito.
1: Ma ci sarà sicuramente anche un Guinness World Record. Cioè, lo fanno per qualsiasi cosa, adesso googolo, eh.
0: Allora, vogliamo sapere se vi siete mai pesati il seno, se l'avete fatto, come lo avete fatto.
3: No, i maschi, vediamo se si sono pesati. No, dipende poi.
0: Dipende anche dal momento della vita.
3: Esatto,
0: cioè,
3: esatto.
0: Metti che hai avuto una giornata stressante, pesano di più, pesano di più.
3: Anche...
0: scusami. Allora, sentiamo se le donne effettivamente ogni tanto danno una controllata.
2: Ma soprattutto perché?
1: Esatto. Ma vabbè, così per ridere magari tra loro, ma non mi riesco a immaginare. Però vabbè, ma perché? Ma non ditemi che voi non ve lo misurate tra di voi,
0: vero,
1: o non è successo in adolescenza.
2: Tra di voi no.
1: In adolescenza.
3: Non vedo neanche da solo.
1: No. Comunque, ragazzi.
0: Non in adolescenza, Giovanni l'ha fatto, per esempio, martedì scorso. Sì, me l'ha detto a me. Sì, mi ha detto che è stato tutto il giorno lì col metro. Col calibro.
1: Comunque, ascoltatemi un attimo, ho googolato. Questo Guinness World Record, Annie Hawkins Turner, è una statunitense. 25 kg per ogni seno. Oh mamma, c'è anche la foto.
2: Ma non è possibile.
1: Prendetela ragazzi, mettetela sul video.
2: Ma ragazzi,
1: incredibile.
2: Ma come lo pesa 25
0: kg? 25 kg è una creatura, non scherziamo.
3: No, ma è un problema, dai. Su,
1: ma è più di una creatura.
3: Cioè, sei gomma.
1: No, porella.
2: Vabbè, l'ho vista, può essere.
1: Ma,
2: sì,
1: poveretta.
0: Ma aspetta, è naturale oppure?
1: È naturale
0: quella
1: roba. Sì,
0: sì,
1: sì,
2: è più grosso della capoccia. È
1: beh,
2: una roba
1: certo,
2: pazzesca.
1: È un Guinness, quindi è il più di tutti nel mondo.
0: Ma ragazzi, è un sacchetto di calcinacci, non so se ci avete idea. Cioè, la roba.
2: Di più.
0: È una roba.
1: Allora,
0: esagerata.
1: La patologia si chiama gigantomastia.
0: Guarda che roba!
1: Okay. Mamma mia!
0: Mamma mia, ragazzi! Oddio mio!
1: No,
0: stiamo vedendo.
3: È una malattia, cioè.
1: Sì, è una patologia. Gigantomastia, cioè le tette giganti.
2: Lei è
1: tradotto.
0: Sì. Comunque, non vi scandalizzate, perché voglio dire. Dopo l'ultima riunione io sono tornato a casa più o meno così, ma non erano le tette. Cioè, quindi adesso. Allora, vabbè, dai, poi insomma, vogliamo le donne che insomma hanno avuto almeno una volta così la curiosità di misurarsele, ma pesandole.
1: Okay?
0: Se ci sono, battete un colpo.
2: Quello non è reggiseno, il fiocco da barca tua.
1: E due ne servono.
3: No,
1: ragazzi,
0: è una roba incredibile.
1: Ecco, body shaming, vi ricordo.
0: Body shame. Fabiana, ciao, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Allora Fabiana,
4: ciao,
0: hai avuto incontri ravvicinati di qualche tipo?
2: Sì, col bilancino.
4: Incontri?
0: No, non è
4: bravo,
0: vero.
4: Bravo Gabri.
0: Allora, hai pesato le tette, di la verità. Già, buttiamo subito giù la maschera.
4: Esatto, le ho pesate, tre etti e mezzo luna.
1: Tre etti e mezzo luna, mica male.
4: Posso candidarmi?
0: Allora, aspetta un attimo, allora, tre etti e mezzo non è malissimo. Tanto
2: però
0: per
2: ora
0: cominciare.
2: Bisogna capire la consistenza.
0: Sì, a parte quello, insomma. Bisogna...
1: Allora, prima la taglia, voglio sapere.
4: Sapere anche la forma, è una quarta C.
1: Quarta C.
0: Una serie televisiva sembra, la terza C, la quarta C.
1: E la forma?
4: La forma è a goccia.
0: A goccia. No, vabbè, ci sono
3: certo,
0: diversi tipi.
4: Diverso.
0: Ma rimane su bella soda oppure sono quelle che c'è balleggi che ginocchia?
4: No, rimangono sode.
1: Quanti anni hai?
0: Bene, ok.
4: Io ne ho 42.
1: Ah, beata te.
0: Cara Fabiana, come mai questa curiosità di volerle pesare? Come è venuta fuori?
4: No, perché allora lo so perché ho un seno rifatto, quindi so quanto mi è stato messo.
1: Grazie che rimane su allora. Io ho 42 anni e ce l'ho a goccia, però in giù non ho capito.
2: Beh,
1: allora
2: a goccia.
4: Ma infatti
1: è fake.
4: Anche allattato, Flaminia.
1: Quindi te le sei rifatte perché hai allattato?
4: No, le avevo fatte prima.
1: Ah, prima.
0: No, ma aspetta, quando lei intende a goccia è che piagne ogni volta che vede e quindi ecco, diciamo a lacrima, non proprio a goccia, è così, ecco. Senti, e quindi vabbè, sono rifatte, non le hai messe su una bilancia, sai che la protesi pesava quella roba lì.
4: Esatto.
0: Ah, ok.
2: Così è facile.
1: Però va pure sommata a quello che c'era sotto prima.
0: Cioè. Senti, ma ti risulta che ci sono donne che comunque ogni tanto una pesata gliela danno?
4: Non l'ho mai sentita ancora, però non mi stupisce nulla, quindi me l'aspetterei.
0: Ok, ok.
5: 3:30, signore, che faccio? Lascio? Lascia.
0: Che dici, scusa?
4: Dopo l'operazione ti lasciano una specie di tagliandino con scritto il tipo di protesi e il peso. Io ce l'ho attaccato lì come ricordo.
0: Un po' come quando vai dal gommista che ti lasciano quel tagliandino, capito, quando devi fare inversione, ti dicono il chilometraggio, uguale, la stessa cosa.
4: Esatto,
0: bello, esatto. Bello, bello.
5: Abbiamo una foto perché incapimo.
0: Vabbè, vai. Ragazzi, noi però stiamo cercando qualcuna che magari le ha pesate, che ci può dire, insomma, perché, come, soprattutto come si pesano, perché non è facile.
3: Esatto.
0: Ci vuole una bilancia normale, una bilancia da spacciatore.
2: No, quella da cucina, che è abbastanza sensibile.
0: Non come quella di Giovanni che c'ha per tagliare la droga.
2: No, quella è troppo sensibile.
6: The Morning Show on Radio Global.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino 3.

0: colorazione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it.
1: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it. Via tutto! Tutto da rifare!
3: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
4: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
3: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri, 99 centesimi.
7: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
6: Dem, ogni giorno il meglio.
8: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
8: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
9: Anche a noleggio, tutto incluso.
8: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
9: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: Valentino Automobili.it.

0: Morning Show Best. Questo è il meglio di tutta la settimana. On Radio Globo.
1: Buongiorno, vi state svegliando con il meglio di tutta la settimana del Morning Show di Radio Globo. Io sono Massimo Vari, c'è anche Flaminia Cappelli, ma adesso dobbiamo parlare di lavoro.
2: Sì, perché ci stiamo già preparando. Quale sarà il lavoro che servirà di più tra qualche anno, ma neanche troppo futuro, eh?
1: Beh, ragazzi, ci dobbiamo adeguare ai tempi che sono. Quindi, sentiamo un po'.
0: The Morning Show.
3: The Morning Show on Radio Globo.
4: Quelle che sono le professioni più interessanti e con più prospettive per gli anni a venire. Quindi ditelo ai vostri figli oggi, quando torneranno a casa dalla scuola, dite, vedi Pierino. Ok, vedi Daphne, allora ti andrà a fare a sciampista, se vuoi quello devi fare. Attenzione,
5: non è un brutto consiglio.
1: No, non è un brutto consiglio, perché non le trovi. Allora sentiamo, vogliamo dare la classifica partendo dal numero 10, poi naturalmente per ovvie ragioni, ognuna di queste è motivata. Vai, allora sentiamo, attenzione classifica.
5: Allora sì, questo vale sia per gli uomini che per le donne, cioè, certo, per maschi. Autista di mezzi pubblici. Allora, la mobilità sostenibile nelle nostre città dipende anche e soprattutto dagli addetti al trasporto pubblico e sono tra i più richiesti in assoluto.
1: Ok, però scusa, faccio un... Ma magari nel futuro però ci sarà, che ne so, una mobilità automatizzata.
5: In futuro ci può essere di tutto, di però più, oppure le armi spaziali di Trump.
6: E infatti qui mi vieni al punto 9.
1: Al punto 9, infatti, chi c'è?
5: Il tecnico di laboratorio controllo qualità. Appunto, sono degli specialisti, appunto, che devono certificare questi controlli. Ora c'è anche il programmatore CNC. Chi è il programmatore CNC?
1: No, scherzo.
5: Il programmatore a controllo numerico, che praticamente sembra che traduca i disegni al computer in istruzioni digitali. Vabbè, questo è molto altamente specializzato.
1: Certo,
5: il programmatore CNC.
1: Vabbè, però comunque è uno di quei lavori molto richiesti, che potrebbe avere degli sbocchi molto
5: assolutamente
1: importanti.
5: Assolutamente. Poi c'è il tecnico di automazione. Robot e linee automatizzate dominano l'industria ed è per questo che servono, appunto, bisogna controllarli, e per farlo servono proprio l'essere umano sono proprio i tecnici dell'automazione.
1: Molto bene.
5: Impiantistica idraulico.
1: Sì,
5: perché quando si parla di idraulico oggi se ne trovano.
1: No, non li trovi.
5: E quindi servono molto, ed è verissimo, insomma. Anche nelle ultime ore servivano.
1: A casa mia. E quanto ci hai messo? Aspetta, adesso perché uno lo conoscevi, ma quanto ci hai messo a trovarlo?
5: Attenzione, dice, uno lo conoscevi perché tu poi ne conosci uno perché ha fatto altri lavori e ti affidi sempre a quello, che poi magari sa far tutto. Ma se tu devi andare sullo specializzato idraulico e non lo trovi, se lo trovi puoi andare sui siti, per carità, però non sai chi ti arriva, non sai chi è, che
1: al
5: non
1: di là
5: è,
1: di quello,
5: quanto costa.
1: Al di là di quello c'è sempre la tempistica, cioè il fatto che tu vai su internet e puoi trovare magari il primo che capita, però rimane sempre il fatto che non è che ti interviene subito, c'è sempre quel mo appena c'ho un attimo vengo,
5: Che te magari ti esce l'acqua dal tubo e devi chiudere tutto.
6: Ma
5: insomma,
6: che scherzi, io ho chiesto una risonanza, me l'hanno data a metà luglio, poi devo rifare la Geberit 15 settembre.
1: Guarda, c'è Giovanni che ci ha avuto un buco su un tubo. Mi ci sta salutando. Sta pulendo il vetro. Scusate, intanto qua
2: si è preso un colpo.
1: È passato
6: pure noi.
1: Quello delle pulizie che puliva il vetro, pensava ci stesse salutando. Quindi, dicevo, Giovanni ha avuto un'emergenza adesso. C'ha avuto un buco su un tubo. Questo gli ha dato appuntamento 2 settimane dopo. Quindi Giovanni è stato con la mano sul tubo
5: per due settimane.
1: È andata così.
5: A tenerla così, assolutamente.
1: Idraulico.
5: E poi più va avanti, questo è più creano danni sti problemi.
1: E siamo soltanto al numero 6. Numero 5,
5: il meccanico specializzato, cioè colui che ripara i veicoli o i macchinari complessi, e quindi è un lavoro molto molto specializzato, ma è anche assolutamente indispensabile, perché tu puoi fare tutto quello che ti pare con i macchinari che hai, ma se non li manutieni bene, evidentemente poi si creano dei problemi.
1: Li sa gestire, aggiustare,
5: E poi andiamo al quarto posto. Mi piace molto questo, perché è veramente un sapore antico, o quasi antico ormai. il saldatore.
1: Il saldatore.
5: Il saldatore, l'unione dei componenti metalli richiede appunto una precisione, e quindi bisogna essere precisi e bisogna saperlo fare sto lavoro, che ti può creare anche dei danni a te stesso che lo stai facendo.
1: Magari lo puoi fare anche con delle macchine automatizzate, però c'è sempre chi deve poi controllare quella macchina, eh? Questo è il discorso.
5: L'essere umano servirà sempre, ragazzi. Tranquilli.
2: Tranquilli.
1: Siamo arrivati al numero 3.
5: Impiantista elettricista, che secondo me fa il paio con l'idraulico.
1: Sì, è vero.
5: Perché anche questo, quando lo cerchi, non lo trovi, ed è molto molto importante. Siamo sul podio, perché andiamo al secondo posto e troviamo il manutentore industriale.
1: Okay.
5: Che viene definito proprio nelle fabbriche un fiore all'occhiello. Però andiamo, insomma, a chi vince il trofeo. Genitori, madri, padri, aprite le orecchie.
1: Sì, aprite le
5: questo
1: orecchie.
5: È il lavoro che vi fa rendere di più e vi fa star più tranquilli il figliolo.
1: In prospettiva è una delle professioni che sicuramente sarà più richieste e che avrà più possibilità economiche. Attenzione, number one!
5: Trapilatore di banca. No, operaio edile, inclusi carpentieri, escavatori, questa è la medaglia d'oro.
1: Sì.
5: Quindi l'operaio, l'edile che va lì nel cantiere, e tant'è che quelli poi dopo, quando vanno in pensione, rimangono lì con le mani dietro e guardano gli altri appunto iniziano quella.
1: Fai anche del bene a tutti quegli anziani che non sanno che cosa fare.
5: Esatto,
1: no, allora, adesso
5: lavoro.
1: Io voglio sapere se c'è qualcuno che effettivamente, magari, che ne so, seguendo le orme del papà, oppure, cioè, così per scelta, appassionato, dice: sai che c'è? Io vedo prospettiva in quel tipo di lavoro là, e quindi ha cominciato questo percorso. Cioè, secondo voi adesso c'è qualcuno che sta facendo l'apprendista in uno di questi che abbiamo detto?
5: Guarda, forse in uno di questi non lo so, però mi sembra strano che non c'è un lavoro. Poi questi non lo so. Il barbiere. Perché di solito i figli dei barbieri fanno i barbieri.
1: Va bene, andiamo intanto a sentire 06 89 28 996. Abbiamo Andrea in linea con noi. Andrea, ciao, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, che lavoro fai, Andrea?
7: Allora, io sono un tornitore a contorno numerico, un operatore CNC.
1: Uno di quelli che dicevamo prima, quindi effettivamente ha ragione questa classifica, è uno di quei lavori molto richiesti, cioè per esempio non ti sei mai trovato senza lavoro, disoccupato, a spasso, in giro?
7: Allora, qui a Roma, diciamo, l'ambiente è un po' difficile trovare in questo settore. Diciamo, viene più richiesto più verso il nord. Però ci sono abbastanza offerte allettanti che in precedenza ho avuto, però viene pagato molto bene.
1: Viene pagato molto bene.
5: Dacci una media mensile.
7: Allora, la media mensile oscillano dai 1000, vorrei tirare pure un operatore.
1: No, aspetta, sentiamo, sei andato via proprio sulla cifra, il momento importante.
7: Uscirli diciamo dai 1500 netti, ma potresti arrivare pure a 2000, 2002.
2: Pure io pensavo
7: da una persona. Sì, 1500 è una persona che appena entra, diciamo, dopo scuola, no? Quindi
1: ecco.
7: È un lavoro molto richiesto.
6: Ma infatti ti volevo chiedere che tipo di formazione serve?
7: Allora, io ho preso un diploma, io appena sono uscito da scuola, ho fatto vari lavori inerenti al CNC, e come applicatore di ascensori della lamiere, diciamo queste cose così, però basta semplicemente un diploma di quinto superiore, o ci sono dei corsi regionali che ti permette nella programmazione della macchina.
1: Esci dalla scuola, trovi tu subito lavoro e comunque hai prospettive di crescita, non è che rimani sempre
7: No, quello sì, cioè, diciamo tipo una delle grandi aziende, ma non so se posso dirle. E diciamo viene molto richiesto operatore CNC,
1: Fatto
7: collaborazioni.
1: Ti chiedo un'altra cosa, c'erano tante persone con te che volevano fare, che si approcciavano a questo tipo di lavoro, oppure erano pochi, quindi ha ragione la classifica?
7: Allora sì, sono molto pochi le persone che hanno voglia di fare questo lavoro, perché comunque è un lavoro molto complesso e un po' lento. Le prospettive di crescita ci sono, però siccome lavori su macchine un po' complesse, quindi diciamo sapere la base di materiali in cui lavori, plastica, materiali metallici e tutti, quindi serve un po' di pazienza e voglia soprattutto di lavorare.
1: Ok, vabbè, però ecco, confermi che in ogni caso è un lavoro molto richiesto.
0: The Morning Show on Radio Global.

0: wait for me. I'll be back.
1: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex.
7: Conosci Meclon Lenex?
6: Meclon Lenex.
7: Ce l'hai, Meclon Lenex.
8: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.
15: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
16: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
17: Sabato e domenica aperti.
18: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
19: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
20: Info e regolamento su radioglobo.it.
21: Hai 5 secondi?
22: Beh, dipende.
21: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
22: Ok, ti do altri 5 secondi.
21: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
22: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
21: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
23: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte pensate per la tavola. Filetto di tonno a soli 9,99 euro al chilo. E oliviera, olio extravergine di oliva un litro a soli 3,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
24: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
25: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
0: Pandina Hybrid. E sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tanfisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!

0: Morning Show è il meglio di tutta la settimana. Un saluto particolare a quelli che si stanno spostando e che ci stanno ascoltando dall'automobile.
1: Ecco, anche chi lavora durante il fine settimana, perché non basta la settimana, sai, quei pendolari che fanno avanti e indietro per ore.
0: Qualità della vita che si abbassa per tutti i pendolari, abbiamo scoperto questa statistica, sentite, eh?
2: The Morning Show.
3: The Morning Show on Radio Globo.
0: Allora, fatemi un calcolo adesso, lo dico agli ascoltatori, mi fate un calcolo, provate un attimo a cercare di capire quanto investite ogni giorno in un tempo che è buttato sostanzialmente, che è il tempo che serve per arrivare al lavoro in un orario decente, no? Poi ci devi considerare che molti non solo calcolano la distanza, ma devono calcolare anche il traffico. Questo vuol dire che più ti svegli tardi, quindi a ridosso dell'entrata dell'orario di lavoro, e più rischi di arrivare in ritardo. Quindi per evitare tutto questo ti svegli ancora prima,
4: sì, e attenzione all'imprevisto.
1: Bravo.
4: Tipo incidente o taglio dei rami degli alberi,
0: sciopero,
1: ritardo del mezzo pubblico,
4: sciopero invece velocizza,
5: sì. Ma è anche interessante capire chi proprio in maniera programmatica decide di arrivare molto prima al lavoro e poi magari dice, che ne so, mi faccio una passeggiata, se la prende con calma, proprio per evitare il tappo che troveresti nelle ore di punta.
0: 393-777-7172 Globo WhatsApp.
6: Allora, questi su a Roma Fiumicino insieme a me sono tutti obesi, so che abitano a Fiumicino e lavorano a Roma.
0: Ma non so se sono tutti obesi, però effettivamente sottraggono del tempo magari a quello che potrebbe essere la cura del corpo, quindi sì, banalmente anche andare qualche ora in palestra.
1: E sicuramente quello, sono stressati, non
0: sicuro?
1: Ci piove.
0: Beh, quello vai tranquillo.
6: Sì, ma diciamo pure che il traffico a Roma c'è perché la gente non è buona a guidare. Escono la mattina, fanno i tappi in giro, vanno a 30 all'ora e fanno le file chilometriche.
0: Sentiamo Roberto, va. Buongiorno Roberto.
7: Buongiorno.
0: Vai, raccontaci tutto Roberto. Sei un pendolare, Roberto?
7: Diciamo un pendolare, sì. Allora, parto la mattina, diciamo verso 5 e mezza, arrivo come ho fatto adesso alle 7 e mezza.
0: Ok.
7: Quindi 125 chilometri. La sera 125, sono gli stessi, e se mi dice bene 2 ore e mezzo, se no 3 ore.
0: Ma
4: perdonami, su tutto questo c'è anche, al di là del dispendio fisico, c'è anche dispendio economico, perché tu ti muovi con la macchina.
7: No. Fortunatamente c'ho il mezzo
1: aziendale.
4: Sì. Allora sei fortunato.
0: Ma allora,
7: molto.
0: Quantifichiamo in tempo, no? Quando va bene, diciamo, perché poi c'è l'intoppo, come abbiamo detto.
7: Vabbè, calcola che la mattina mi becco il traffico del raccordo verso Fiumicino e la sera è lo stesso verso la Roma Napoli. Diciamo.
0: Peggio il mattino o la sera?
7: La sera è assolutamente peggio.
0: Peggio, sì.
5: Da dove arrivi?
7: Da un paese in provincia di Frosinone.
0: Frosinone,
4: che
0: ok.
4: Che si chiama?
7: Castro dei Volci, paese di Nino Manfredi.
0: Cazzi vostri, come ha detto, si chiama?
4: Cassa di Volcio.
7: No, no, Castro dei Volci.
0: Ho capito bene. Senti, immagino, insomma, tu abbia fatto i tuoi conti, economicamente ti conviene, perché insomma, come diceva Giovanni, se non avessi la macchina aziendale,
7: no, sarebbe un dispendio sui 500 euro al mese.
0: Sarebbe,
7: se dovessi viaggiare con le mie spese, sì.
1: Quindi
7: sì.
1: Roberto, sei obeso?
7: No, sfortunatamente no.
0: No, vabbè, quello
1: però stressato.
0: Magari, ecco, è lui che sta messo bene proprio di suo.
7: L'unica fortuna è che non mi disturba guidare, quindi.
0: No, però ti chiedo un'altra cosa e ti chiedo, sì, la sera, che poi tra l'altro, come ci hai detto, è anche più complicato. A che ora arrivi? A che ora esci dal lavoro e a che ora arrivi a casa?
7: Ma allora, l'uscita da lavoro dipende dal lavoro che sto facendo, ma di media arrivo a casa a 6:30, 7:30, tipo lunedì 7:30.
0: 7:30,
4: alle 4 di lavorare.
5: Dopo 2 ore e mezzo, 3 di macchina, cioè, come fai a rimanere rilassato 3 ore in macchina?
7: Per forza.
0: No, ma poi
7: non è che ci sono alternative.
0: Ti viene da andare in palestra quando arrivi a quell'ora a spatto?
7: Ci vado pure.
0: Ci va pure.
7: Quando succede, ci vado pure.
4: Ma sei sposato? Sei sposato?
7: Convivo.
0: Allora, è per quello che ci va, perché non vuole stare con lei. Giusto, c'ha ragione. Molto bene, Roberto. Vabbè, super pendolare, possiamo dire 125.
7: Sì,
0: tanta roba, 125. Tanta roba.
8: Andiamo a parlare dei ragazzi, di questi poveri ragazzi che vanno a scuola, stessa cosa. Cioè, praticamente mio figlio si deve alzare alle 6:30 per entrare alle 8 e deve fare 5 km e mezzo.
0: Poveri.
1: Poveri cuccioletti.
6: Noi stiamo
2: siamo vicino a un pezzo sulla Prenestina, ma ti parlo di 3 km prima del raccordo. Che se esci dopo le 7:20 stai bloccato dai 40.
8: Scuola, stessa cosa. Cioè, praticamente mio figlio si deve alzare alle 6:30 per entrare alle 8 e deve fare 5,5 km.
0: Poveri
8: cucciolette.
2: Noi siamo vicino a un pezzo sulla Prenestina, ma ti parlo di 3 km prima del raccordo. Che se esci dopo le 7:20 stai.

0: l'insonnia, perché poi sì, dormi meno, eh.
1: Però vi dovete rendere conto di un'altra cosa, secondo me ancora più folle, che praticamente le case nelle città costano di più che fuori dalle città. Sì, perché? Perché c'è una maggiore richiesta. In città si vive peggio che fuori. Mm. Questo è un controsenso, se tu ci pensi, perché la gente cerca la casa al centro di Roma oppure nel quartiere popolare, bellissimo quanto ti pare, però è diventata invivibile, mentre vai fuori Roma anche 20-30 chilometri, non dico che ti si dimezza il prezzo, per carità, però vai a pagare molto meno, eppure la ricerca è sempre dove c'è più caos.
0: Quello sì, quello sì. No, è che magari, sai, la gente fa i calcoli, cerca di stare vicino alle cose il più possibile, però quel vicino è relativo, perché tanto poi anche poi per fare un chilometro, certo, ci metti un'ora e mezza.
2: Ragazzi, vi do solo un dato: nella vita mediamente un romano passa dai 3 ai 7 anni seduto in macchina.
0: Seduto in macchina.
2: In media, quindi vuol dire che chi è fuori Roma, lontano, chi ha molto traffico, più
3: ancora
2: di 7 anni.
0: Cazzozza, ragazzi.
4: Oh, belli, ma tanto a me che me frega, io vivo in caserma.
0: Ah, lui vive in caserma. Lui, ecco, è militare, militare.
3: Casa e lavoro.
0: Che bello.
3: Quella è una botta di...
1: Ma si dovrà muovere un
0: po' da caserma. Che bello fino a un certo punto, insomma, non stacchi mai, sì, che palle pure, no?
3: Vabbè, c'hai la tua casetta, no, il tuo letto, la tua cucina.
0: Non lo so. Pensa che fregatura, no? Qualsiasi problema, puoi andare tu a risolvere, che tanto abiti lì, capito? Cioè, non è proprio...
2: Vabbè,
0: poi ti mettono in mezzo.
2: Basta staccare il telefono. Io ho provato a mettere una quechua nel mio studio, ma non hanno voluto.
5: No. Ma ragazzi, c'è traffico anche perché purtroppo la gente non conosce le strade. Non conoscendo le strade, se tu metti sul navigatore, ti fa fare il raccordo. Fai il raccordo e crei traffico. Purtroppo è così.
0: E allora è proprio vero che tutte le strade portano sul raccordo.
6: The morning show on Radio Global.

0: questa è la radio più migliore del mondo, ragazzi. Beh, d'altronde nella città più migliore del mondo, lo possiamo dire tranquillamente.
1: E chi c'è nella città migliore del mondo? Il nostro sindaco, ma il nostro sindaco, eh?
0: Il sindaco più migliore del mondo, Gualtoggi.
2: The Morning Show.
3: The Morning Show on Radio Global.
0: Io direi di buttare però anche un occhio su quello che avviene in città. Dobbiamo sempre essere molto attenti su tutte quelle che sono le iniziative, lo sappiamo, al comune si sta lavorando copiosamente, quindi farei una capatina dal sindaco Gualtoggi per sentire quali sono le ultime novità, perché credo stia inaugurando e indicando qualcosa.
4: Cultura,
0: sentiamo,
4: cultura.
0: Vai.
5: Oggi ci troviamo nello spazio appena ristrutturato dell'ex Casa del Popolo di Valle Aurelia, che inauguriamo come l'ennesimo spazio di studio e lettura di Roma. Ad oggi possiamo constatare con entusiasmo che ci sono più spazi studio che persone che abbiano voglia di studiare. Di gran lunga. Ma il progetto rientra nell'ambito del programma Spennemo tutti i soldi del PNRR, che a sua volta ricade nel contesto del Ce lo chiedeva Europa. Una sorta di frase jolly ogni volta che devi fornire spiegazioni scomode. Tra l'altro, questa cosa degli spazi studio ci piace in particolar modo. Dai un'imbiancata alle pareti, metti due tavoli e tre sedie accompagnate e una presa USB che non funziona, ma fa sempre scena. E voilà, spazio studio fatto. E i libri vi portate voi. Noi per arredo mettiamo un catalogo IKEA del 2007 e un topolino che ha la copertina strappata. E il nipote di Michelini, grazie a un appalto di dubbia correttezza come artista di murales, si occupa di dipingere su tutti i muri quattro brutte lineette ricurve per dare l'impressione che ci sia il wifi in tutti gli ambienti. Che poi comunque è proprio negato. Pure quei niente, gli escono male. L'area sarà aperta dalle 9 alle 19 per poi lasciare spazio al tipico degrado notturno romanesco tra peroncini svuotati e latrine a cielo aperto. Adesso però dobbiamo impegnarci tutti per far conoscere questi meravigliosi spazi culturali. Al momento sono un po' poco frequentati. Ecco, qui adesso per esempio c'è solo una persona. Vediamo un po' che cosa sta leggendo. Il libro di Giovanni Lucifora. E allora deve essere Giovanni Lucifora. Peraltro sta anche mangiando mentre legge, quindi è sicuramente lui. Fammi vedere. Sì, merendina scaduta. Certo, è lui. Lì c'è anche una stanza insonorizzata per metterci dentro persone che parlano ininterrottamente nelle sale lettura. Chissà chi potrebbe essere utile. Non faccio nomi, ma mi limito solo a guardare nella sua direzione. A Michelini. Ma che sta a fa su nipote? Ma ho detto il simbolo del wifi. È quella, pare una ceppetta. E dai, mica lì.
0: Una ceppetta,
5: ma
0: no.
5: Dico io.
2: The Morning Show. On Radio Global. Wait for me. I'll be back.
6: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
7: Puoi provare Meclon Lennox? Conosci Meclon Lennox? Meclon Lennox. Ce l'hai, Meclon Lennox?
8: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lennox, dalla parte di noi donne. Meclon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: Ad occhi aperti, tutte le domeniche e i festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
13: Iperdiscount!
4: Gioca e vinci nel supermercato Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su ipertriscount.it.
13: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
14: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
15: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
16: e usata da 0100.
15: Assistenza e ricambi da 0100.
16: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
15: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
16: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
15: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
16: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
15: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
16: Gruppo 0100.it.
17: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
18: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
19: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
20: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
21: Grano Salis.
22: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
21: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sala accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
22: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
21: Grano Salis, il gusto che emoziona.
22: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
23: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
21: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
24: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
25: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
26: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
27: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
28: Globo TV.
0: Anche il sabato insieme qui su Radio Globo con il meglio di tutta la settimana del Morning Show, che è pronta a ripartire per un'altra ora.

0: Su Radio Globo è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
1: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Morning Show Best. Stai ascoltando il meglio della settimana.
4: Del Morning Show.
3: Del Morning Show.
5: Fammi ridere il poveretto su.
6: On Radio Globo.
0: Allora, c'è poco da ridere, lo dico perché questo capitolo che stiamo per iniziare, insomma, mi rattrista un po'. È stato un colpo al cuore proprio a prendere questa notizia nella settimana del Morning Show. Di chi abbiamo parlato?
7: Degli Acqua, quel gruppo pazzesco che ha fatto quella canzone famosissima. Te la ricordi come faceva? Cantiamola insieme, dai Massimo.
0: No, non me la sento, è un ricordo, è un'emozione troppo grande, capito? Non ce la faccio.
7: Hai ragione, allora la ricorderemo adesso, dai.
0: Sì, sì, sì, dai. Si sono sciolti, anzi liquefatti.
7: Sì.
8: The Morning Show.
9: The Morning Show.
8: On Radio Globo.
0: Beh ragazzi, purtroppo loro non ci sono più. Dice, ma loro chi? Avete capito di chi sto parlando? Avete capito di chi sto parlando?
7: Come fai a non saperlo?
0: Gli Acqua si sono sciolti. E Acqua, naturalmente, si sono liquefatti più che sciolti. No,
10: e
0: no.
10: Mo come facciamo?
0: Non lo so.
7: No, ragazzi, ma dal 97 ci hanno fatto compagnia con questa bellissima canzone Barbie Girl.
11: Ma
7: ti hanno
11: fatto compagnia a te.
7: Ma ci ha fatto compagnia Giovanni per 37
0: anni. Andavi a ballarla anche tu. Fai poco lo spiritoso perché te ci vedevo. Anzi, addirittura era proprio il periodo in cui andavi sul cubo. Addirittura,
11: sul
0: Giovanni.
11: Cubo, sul cubo.
10: Pensa che io ho avuto come insegnante il responsabile, cioè la persona proprio che li ha portati e promossi in Italia.
7: Ma
10: c'ho
7: dai,
10: delle storie da raccontarvi, cari
7: ma
10: miei.
7: Non abbiamo tempo.
0: C'hai delle storie da raccontarci?
10: Meglio di no.
0: Ha ragione Flaminia, non abbiamo tempo. No, aspetta, perché dice: ma hanno fatto solo questa. Non è vero.

0: Junior.
1: È vero, sembra il disco abusivo Junior. Sì.
0: Comunque Massimo, mi dispiace che non abbiamo più tempo, perché se no potremmo far ascoltare tutte le altre bellissime canzoni, sì, importantissime, che hanno venduto un sacco di dischi degli Acqua in questi 37 anni di carriera, però peccato.
1: Peccato, caro, abbiamo... No, un po' mi dispiace effettivamente non ecco, non saperli più insieme. Dice, ma perché, che cambia? Avevano fatto qualcosa negli ultimi anni? No, non lo so, però ecco, nel mio immaginario li vedevo sempre insieme.
2: A così... bordo di quella macchina, sì, a cantare come cinque imbecilli.
1: Con quei capelli improbabili. Però un gruppo che si scioglie, ma un gruppo invece che si riunisce, perché i ragazzi ritornano di nuovo insieme sul palco per un grande concerto loro. Canzone che possiamo mettere nella categoria motivazionale, secondo me.
2: Però curiosa questa cosa, gli Acqua si sciolgono e loro si riuniscono.
1: Ah.
2: Qualcuno li ha mai visti insieme, gli Acqua? E gli Juro?
1: No, non mi dire. Adesso mi ho messo sta pulce in un'orecchia, ragazzi. Europe, che
0: nuovo
1: ritornano
0: album,
1: insieme. Nuovo album addirittura.
0: Nuovo album.
1: Cioè, non so se
0: il 25 settembre uscirà, quindi Massimo tu sarai il primo acquirente, immagino.
1: Beh, no, non credo, non credo. Forse il secondo o il terzo, perché c'ho da fare quel giorno. Però beh, non sono contento di rivederli insieme, perché sta canzone nella nostra adolescenza ha accompagnato tanti momenti.
3: Assolutamente,
1: dai,
3: è un simbolo dell'83, credo che sia. Comunque dei primi anni 80, assolutamente sì. È un simbolo di quell'epoca.
1: Simbolo, simbolo. Poi ti dico, c'era il lato B di questa canzone qua, The Final Countdown, che era uno di quei lenti che si metteva in quel periodo lì e ti faceva fare qua pomicidina, insomma, cominciavi a sperimentare il bacio con la linguetta, credo, all'iguana.
2: Comunque, se metti una parrucca con i capelli lunghi al cantante quello pelato degli Acqua, esce Joy Tempest.
1: Incredibile, ma è lui. La canzone è Carrie, ve la ricordate?
3: Assolutamente no, stavo pensando ad altre cose.
1: Assolutamente no.
3: No, sì, assolutamente sì, scusami. Siamo per andare in pubblicità, perché questo tanto mi ucciderete. Perché se lui, se sì, Massimo acquisterà appunto gli Europe, è un acquirente.
1: No, no,
3: se acquista gli Acqua,
1: prepara la base,
3: è un acquarente.
1: No. Dai, no. È da stamattina che la sta cercando.
3: No, vedi, hanno per questa immagine
2: ora
3: anni 80.
2: Può solo peggiorare, te lo dico.
0: Dai,
2: pubblicità.
3: No, però anche come immagine.
0: Giovanni, non ti puoi salvare, mi dispiace.
1: Ragazzi, stamattina ho fatto finta di niente, soprassedevo, facevo finta di non ascoltarle, poi niente, la voleva dire. Da stamattina che ci
3: veramente mi è venuta in mente adesso, però sì.
4: Veramente gli Europe non si sono mai sciolti e stanno insieme da anni. In realtà si sarebbero sciolti alla fine degli anni 90, neanche sciolti, sono presi una pausa. E però sono subito ritornati in attività dopo 3 o 4 anni, quindi già agli inizi degli anni 2000 già erano in tour. Da allora continuano a sfornare dischi, ovviamente non hanno avuto il successo che ebbero negli anni 80, però continuano la loro attività, non si sono mai riformati perché non si sono mai sciolti.
1: Bello, però quando noi parliamo tu devi stare attento, se io parlo tu devi prestare attenzione, perché io non ho detto che si sono sciolti, ho detto che tornano di nuovo sul palco insieme con un nuovo disco. Ma gli Acqua si sono sciolti.
0: Ma non hai capito, l'ascoltatore è il lercio della rivista Rolling Stones, capito? Ci ha detto delle cose un po', perché è da 9 anni che si erano sciolti.
3: Mettiamo ordine.
0: Giovanni, per favore,
3: 12 album hanno fatto.
1: Vai.
3: E la cosa importante, di cui 5 pubblicati prima di uno scioglimento che c'è stato nel 92 e 7 dopo la reunion che c'è stata nel 2004. Dire che si siano sciolti, in senso sciolti, hanno preso una pausa? Hanno preso una pausa.
2: Aggiungi pure alla faccia di quelli che dicono ma hanno fatto solo The Final Countdown, hanno fatto un sacco di dischi di grandissimo
3: 12
2: successo.
3: Album.
1: Comunque, o fai attenzione oppure la prossima volta in ginocchio sulle gocce delle noci te metto. Cioè, devi fare attenzione. Le cose imprecise qua, non è che vai a leggere una cosa su Wikipedia, vieni qua, la dici, quello lo facciamo noi, quello lo facciamo già noi, non ti devi preoccupare. Dicevi, hanno fatto altre canzoni? Senti questa. E qui parteva la mano, la lingua, partiva un po' di tutto.
2: Anche il ristorante indiano.

0: È una splendida notizia. Dopo tutti sti cantanti io m'ammazzo, tu m'ammazzi, finalmente torna un grande gruppo.
1: Bello, bello, bello, bello. Qua ci vorrebbe un bel lento. Potrei ballarlo con Flaminia. Però abbiamo già dato stamattina, ci siamo addirittura baciati.
2: È vero.
1: Perché ricordiamoli. Anche se sai che un po' mi sono pentito di averlo fatto.
3: Ma per averla baciata?
1: No, sì, mi sono un po' pentito.
4: Perché ci ha messo un pezzetto di lingua.
5: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.

0: Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: deputata alla Camera con Fratelli d'Italia, Letizia Giorgianni, più uno.
0: Domani,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
6: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
7: Con Fulual, naturalmente.
6: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
8: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
1: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
2: Anche a noleggio, tutto incluso.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
2: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
4: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
5: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
6: Ehi, ma dove corri?
7: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
6: Tranquilla, vai da Corsetti.
7: In farmacia.
6: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
7: Davvero tutto lì?
6: Tutto, veloce e vicino.
7: Mi hai salvata.
6: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
8: La spesa?
9: Fatta.
8: La lezione di Pilates?
9: Fatta.
8: La visita al museo?
9: Fatta.
8: Lo screening per il tumore del colon retto?
9: Fatto.
10: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
8: E il rinnovo della patente?
11: Oh no! No matter what.

0: Che dire?
1: Un buon risveglio ce l'ha regalato il nostro ascoltatore, sì, che in settimana ci ha detto di aver salvato una pecora e se l'è addirittura caricata in macchina.
0: Supereroe delle pecore, ragazzi, sì, vai. The Morning Show. The Morning
2: Show on Radio Globo. Però adesso invece ci mettono in guardia sull'Ebola, Giovanni.
3: Al momento l'Ebola sta spaventando e non da di poco l'Africa. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha convocato il comitato di emergenza perché serve una risposta globale immediata. Questo è un loro virgolettato. Anche qui il Ministero della Salute ha detto che la sorveglianza sanitaria rivolta verso i paesi del Congo e l'Uganda. E pensate che gli Stati Uniti hanno stoppato l'ingresso di cittadini stranieri dalle zone colpite. Allora, l'epidemia è soprattutto esplosa in Congo e sta già provocando 131 morti. Centinaia sono i casi sospetti e per questo viene dichiarata l'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Si sta diffondendo il virus, questo bisogna dirlo, raggiungendo nuove aree del Congo e anche in Uganda. Tant'è che l'OMS ha già inviato 18 tonnellate di forniture di emergenza per fronteggiare questa situazione.
0: Io, ragazzi, non lo so se capita anche a voi, però quando sento parlare di alcune cose, ecco, per esempio adesso Giovanni parlava di questa, mi veniva il prurito, cioè mi viene da grattarmi. Quando sai, quando senti qualcosa che ti dà fastidio, subito ti parte il prurito.
4: No, ma è solo mala igiene,
0: sì,
4: quella.
0: Sì, può darsi, però non lo so per quale motivo.
3: Potevamo parlare anche di sfilate. Di politica.
0: No, perché sulle sfilate non abbiamo fatto una canzone.
3: Però di politica quindi...
4: giusto.
3: Devo dirti che di politica mi viene anche a me da grattare.
0: Viene il prurito? No, siccome però ecco, noi per esorcizzare, diciamo così, il momento che stiamo vivendo, ci abbiamo fatto anche una canzone sulla quarantena. Sì. Un'ipotesi remota, molto remota. Guarda come va a finire.
1: Fammi grattare.
0: Sì, vedi che ti gratti anche tu.
1: Sì,
0: stamattina
1: sì,
0: si grattano tutti.
1: Guarda.
0: E allora esorcizziamo, ragazzi, dai,
5: ce la faremo!
0: Ce la faremo!
4: Forse no!

0: Show on Radio Global. Morning Show Best.
1: Questo è il meglio di tutta la settimana.
0: On Radio Global.
2: Tutta la settimana e il meglio lo trovate nel doppio appuntamento del weekend qua su Radio Globo con il Morning Show. Allora, non può essere il meglio senza la meglio canzone del momento.
3: Ma stai scherzando? Io non vedo l'ora di riascoltarla. Me la sto mettendo in loop anche il pomeriggio a casa, Massimo. Stiamo parlando della nostra canzone.
2: Beh, è una canzone che contagia, Quarantena.
0: The Morning Show. The Morning Show. On Radio Globo.
4: Abbiamo anche un piccolo contributo. Sentite, sentite, sentite.
3: Sono pecore.
2: Sono pecore. Sono pecore. Attenzione, perché la pecora è protagonista di questa storia che adesso andiamo a sentire subito al telefono con Lorenzo. Lorenzo, buongiorno.
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Senti Lorenzo.
3: Che è successo?
2: Allora, ciao, il sorriso stampato sulla faccia, perché secondo me, beh, è un eroe, Lorenzo. Voi non lo sapete, ma attenzione, è diventato l'eroe del giorno. Che è successo, Lorenzo?
5: La pecora su strada, distinto. L'ho preso a caricare a macchina.
6: Oh, ma veramente? Cioè, ma questa foto che ci è arrivata è proprio la pecora che hai salvato?
5: Sì, con la macchina.
7: Amore, bello.
3: Fucciolissima.
2: Allora,
3: ma
2: Lorenzo,
3: piccola.
2: Questa mattina si è trovato una pecora evidentemente smarrita che andava in giro. Su quale strada? Su quale strada, Lorenzo?
5: Sì. Però le macchine poi giravano intorno.
2: Senti, metti bene il telefono che ti sentiamo male. Che c'hai? Che hai messo? Qualcosa?
5: No. Ce l'ho all'orecchio.
2: No, ecco, ogni tanto ci passa una macchina dentro lo studio. Quindi insomma, alza il vetro.
6: Ma si è lasciata avvicinare tranquillamente o era intimorita?
5: No, è zoppa.
2: No.
3: È zoppa.
2: Sì. Poverina.
5: Sì, poi il proprietario mi ha raccontato che andava al macello. Lui l'ha salvata. E si è trovata a casa, solo che poi è scappata.
2: Ah, ecco, quindi insomma, certo, beh, una che si mette nei guai sta pecora, però
3: cioè doveva andare al macello, il proprietario l'ha salvata.
2: Sì.
3: Portandosela a casa,
5: gli è scappata da casa.
3: Ma il destino beffardo,
5: in 5 minuti hanno rinnovato il proprietario,
2: quindi. Ma il proprietario che cosa aveva fatto, una denuncia?
5: No, l'hanno ritrovato, non so come, cioè, ho chiamato i carabinieri hanno detto, hanno ritrovato il proprietario, loro non so se è un microchip o qualcosa.
2: Non so se...
5: Si chiama Rogna.
2: Rogna si chiama?
3: Madonna, è bene,
6: c'è
3: Rogna.
6: C'è tutto però.
3: Sì,
6: c'è un pregio.
2: Comunque la cosa carina è che tu l'hai messa al sicuro nella macchina, però sappiamo che una pecora caga ogni 3x2, cioè quindi in macchina ti ha lasciato un ricordino.
5: No, ma io stavo già pensando, dico, che faccio? Abbacchio o...
2: Ma cosa?
7: Una telefonata così bella, così salvato una pecora.
6: L'ha salvata dal macello e tu dici, fai l'abbacchio.
5: Ma poi mi sono sbagliato a mandarvi pure il messaggio, perché era per mia sorella, per fargliela vedere, ti ho mandato a voi che state
7: pensando. Sei proprio un pecorone.
2: Che pecorone.
3: Bravo, però complimenti.
2: Bene, insomma, adesso quindi è sana e salva, è ritornata al proprietario.
7: Io la sento.
6: Ecco perché sul messaggio c'era scritto compra la carbonella.
2: Salire arrosticini. Dai, basta con ste battute. Va bene, ok, molto bello, molto bello.
3: Bravo Lorenzo.
2: Sicuramente zoppa, magari qualche ne so, una macchina l'ha colpita, oppure magari era già zoppa, questo insomma, non lo sappiamo. Però ecco, l'ha salvata. Bravo Lorenzo, ti meriti il premio ascoltatore del giorno, va bene?
7: No, dai.
2: Io la chiudo qua.
0: The Morning Show.
8: The Morning Show on Radio Globo.
0: Radio Globo Meteo.
9: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben ritrovati da Emma Parigi di Trevi Meteo. Caldo di piena estate questo weekend sul Lazio, già questo sabato 23 maggio le temperature massime in diverse località saranno prossime ai 29-30 gradi. Per il resto il tempo si mantiene stabile, asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi grazie ad un anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sul territorio. Vi anticipo che ci accompagnerà anche nell'avvio della nuova settimana. Da segnalare ancora un po' di vento dai quadranti settentrionali al più moderato, non solo nelle zone interne montuose ma anche sulle province settentrionali della regione e lungo il litorale. Dettagli maggiori sull'app di Trevi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
12: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
11: E ora passiamo al cancro.
13: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
14: Siamo in radio, non si vede nulla.
13: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
15: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Hai 5 secondi?
9: Beh, dipende.
8: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
9: Ok, ti do altri 5 secondi.
8: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
9: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
8: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
10: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
11: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Mamma, io mi annoio.
13: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
14: Dentro la città, fuori dal mondo.
13: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
12: Mamma, io sono già in macchina!
13: Info e biglietti su luneurpark.it.
15: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis. L'Antisendio Roma e Leonori. Ti aspettiamo!

0: talk about.
1: Morning Show Best, il meglio della settimana del Morning Show.
2: Chiede i migliori.
3: Sabato e domenica.
4: Viva il Morning Show!
1: Radio Globo.
5: Olè, buongiorno, con il Morning Show di Radio Globo, un'altra settimana che ci siamo lasciati alle spalle, ricca di appuntamenti, ma anche di ospiti, no? Adesso ne andiamo ad ascoltare un altro.
6: Di belle chiacchierate, aggiungerei, con il nostro geografo e divulgatore scientifico.
5: Ma sì, insomma, grande esperto di geopolitica, stiamo parlando di Alessandro Beloli.
1: The Morning Show.
7: The Morning Show.
1: On Radio Globo.
5: Stavolta, ragazzi, ci siamo affidati a uno dei nostri divulgatori preferiti. Diamo il buongiorno al mitico Alessandro Beloli. Buongiorno!
8: Ciao, buongiorno.
9: Ciao ragazzi! Ovviamente un grande piacere e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Globo. Grazie.
5: Che bello, ecco, vedi, ha già divulgato, sì, ha divulgato, sì, sì, sì, sì. Il buongiorno, sì, ai nostri ascoltatori.
8: Fai tutto te adesso.
4: Vai Alessandro.
9: Vado io, vado io.
5: Beh, no, naturalmente ti chiamavamo, ecco, perché insomma stanno succedendo tantissime cose e tu sei sempre molto interessante da ascoltare, perché tratti veramente tantissimi argomenti anche sui tuoi social, alla tua pagina Instagram, che noi naturalmente seguiamo, e quindi siccome sono uscite delle notizie che un pochino ci interessano e che vorremmo approfondire, abbiamo pensato di scomodarti. Qual è la notizia che vogliamo approfondire? Beh, non ci siamo fatti sfuggire le immagini pubblicate anche da Donald Trump, con lui e un alieno sotto braccio che camminano tranquillamente.
10: Evidentemente autentiche.
5: No, ci dobbiamo preoccupare di qualcosa, Alessandro?
9: Il presidente degli Stati Uniti non perde occasione per mostrarsi nelle vesti più varie, no? L'abbiamo visto nelle vesti di Santone, di Gesù, no? Adesso con l'alieno. Per quale motivo c'è questa cosa? Perché sono stati rilasciati dei documenti dal Pentagono, che in realtà si aggiungono a tantissimi altri che nel corso del tempo l'amministrazione americana ha reso pubblici, quantomeno parzialmente, perché poi dei neretti ci sono sempre. Ma ci sono anche proprio delle immagini, dei video di oggetti volanti non identificati o oggetti aerei non identificati, perché adesso la sigla è UAP e non più UFO, perché non si vuole proprio porre il dito su un oggetto specifico fisico, perché a volte si tratta di illusioni, si tratta di uccelli, si tratta di altre cose. Ora, io sono un grandissimo appassionato di fantascienza, di fantasia, di immaginazione, e bisogna dire che le galassie nell'universo sono centinaia se non migliaia di miliardi,
5: sì.
9: Per cui io sono certo al 100% che alieni esistono, e probabilmente esistono anche alieni che noi nemmeno ci immaginiamo come forme, strutture, eccetera, che magari sono anche molto più intelligenti di noi. Ora, però, poter affermare a partire da alcune immagini che, come sempre, non si sa perché, sono super sgranate, troppo chiare, eccetera.
6: Vero.
9: Non c'è uno che riesce a fare una con tutte le macchine che abbiamo oggi, non ce n'è uno che riesce a fare una fotografia decisa, precisa.
6: Bene.
5: Guarda, lo dicevamo maledetto anche noi, quando c'è un UFO, Alessandro, di solito si va a casa, si va a cercare un vecchio telefono, sai, uno di Nokia,
10: Cityman.
5: Esatto.
9: Ma sì.
5: Si fanno le fotografie, questo è quello che succede.
9: Ma poi ci sono anche queste strumentazioni letteralmente della NASA o dei jet dell'aviazione, com'è possibile che non riescano mai a beccarli bene? Ecco, tutto questo ci deve far mantenere i piedi per terra, per quanto anch'io spererei che un giorno si scoprisse che, e per il momento lasciare il fenomeno, diciamo, nel riquadro a cui pertiene, insomma. Quindi continuiamo a studiarli, perché ovviamente sono fenomeni o oggetti che noi non conosciamo, però per il momento osserviamo, ascoltiamo, perché comunque la scienza è vera fino a prova contraria.
5: Certo.
9: Per cui se un giorno si dovesse scoprire che effettivamente erano delle navicelle aliene, va bene così, le studieremo, li conosceremo, eccetera. Ma per ora non è questo il caso.
10: Alessandro, mi confermi che tecnicamente io che volo col parapendio senza una targa sono un UFO? Perché non sono identificabile.
9: Sì, soprattutto se ti muovi in maniera particolare non ti fotografano decentemente.
10: Esatto.
6: E io non voglio incontrarti, caro Gabri.
8: Ma Alessandro, sono una cosa su questo, ma qual è l'interesse, per esempio, ecco, di Trump o comunque di altri paesi, qual è l'interesse degli Stati Uniti a divulgare questa cosa che, come dici giustamente tu, poi in realtà non ci rimanda nulla, perché non vediamo nulla?
9: Allora, secondo me è un motivo prettamente politico. Da una parte c'è un elettorato che è attento a queste tematiche, e quindi se tu dai, rilasci dei documenti, magari riesci o pensi di ottenere il loro voto alle elezioni.
10: Propaganda.
9: Dall'altro può essere una maniera per deviare l'attenzione in determinati periodi da altre questioni importanti. Oggi, secondo me, per quanto riguarda Trump, è sicuramente la guerra in Iran.
5: Assolutamente. Ecco. E proprio qui, insomma, volevo arrivare, perché poi, ecco, parlando del personaggio Donald Trump, come si fa a non parlare della situazione geopolitica piuttosto complessa in questo momento? Stanno succedendo una serie di cose, ci sono una serie di fronti, no? Una cosa interessantissima che vedevo proprio sui tuoi canali social, Alessandro, è l'intervento degli Stati Uniti, no? Adesso sono in Iran, sono concentrati lì, poi potrebbe esserci anche altro, poi te lo chiediamo. È vero che fondamentalmente l'intervento casualmente ricade sempre dove c'è tanto petrolio?
9: Allora, questo effettivamente è uno stereotipo, no? Ogni volta che gli Stati Uniti intervengono da qualche parte, la primaria risposta che ognuno di noi dà è: ma non è che c'è del petrolio in quella zona, perché siamo stati abituati agli interventi degli Stati Uniti, ad esempio in Medio Oriente. E in effetti, se uno va a scandagliare gli interventi degli Stati Uniti nel corso degli ultimi decenni, spesso e volentieri finiscono per andare dove c'è petrolio. Non è una casualità, perché il petrolio è alla base non solo dei nostri sistemi energetici, ma anche della produzione di plastiche, di tantissimi altri prodotti. C'è però da dire che non dobbiamo andare troppo a semplificare, perché poi l'intervento degli Stati Uniti non è mai esclusivamente per una risorsa, e ci sono stati degli interventi in stati anche che non possedevano petrolio. Però ecco, i nostri sistemi energetici, ma anche della produzione di plastiche, di tantissimi altri prodotti. C'è però da dire che non dobbiamo andare troppo a semplificare, perché poi l'intervento degli Stati Uniti non è mai esclusivamente per una risorsa, e ci sono stati degli interventi in stati anche che non possedevano petrolio.

0: materiali che hanno un'ubicazione e quindi fanno gola alle grandi multinazionali. Chiaro. Agli Stati.
1: Però facendo una classifica, no? Se andiamo a vedere le 10 posizioni del mondo dove c'è più petrolio, in ogni caso ci sono passati gli Stati Uniti.
0: Ci sono, ragazzi. Il Venezuela recentemente, l'Iran recentemente, l'Iraq nel 2003, il Kuwait nel 91, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi stanno diventando sempre più alleati degli Stati Uniti. Il Canada, non ne parliamo, è considerato bonariamente dagli Stati Uniti il 51esimo stato. Resta sostanzialmente esclusa la Russia, che invece, non a caso, anche forse è il grande nemico.
1: Però,
0: a partire dalla guerra fredda.
1: Proprio su questo ti chiedo, e allora perché vogliono anche Cuba? Cioè, non per il petrolio, magari per quella cosa che cercano anche i turisti quando ci vanno, magari.
2: I sigari.
1: No, come mai anche Cuba adesso?
0: Allora, Cuba, a partire dalla crisi dei missili del 62, in cui appunto l'Unione Sovietica riuscì a posizionare dei missili nucleari all'interno dell'isola, rimane una sorta di piattaforma dalla quale potenzialmente la Russia e la Cina possono spiare gli Stati Uniti, e in parte sicuramente lo stanno facendo, così come gli Stati Uniti spiano a loro volta Russia e Cina a partire da altri stati vicini. Per cui gli Stati Uniti vogliono togliersi dalle scatole uno stato molto vicino e che dal punto di vista politico è invece alleato ai propri rivali storici. Non solo, c'è anche tutta una questione elettorale, perché ci sono tantissimi esuli cubani all'interno degli Stati Uniti, contrari al regime attuale che c'è a Cuba, e quindi riuscire a ottenere Cuba potrebbe portare di nuovo voti all'amministrazione che dovesse riuscirci.
1: Ci volevo chiedere invece un'altra cosa, per quest'estate, no? C'è questa emergenza anche del carburante degli aerei, cioè secondo te che cosa conviene fare, visto che tu sei esperto di geopolitica? Cioè, rimaniamo a casa nostra oppure c'è qualcosa che magari possiamo pensare di fare?
0: Allora, effettivamente la carenza potenziale di carburante soprattutto per gli aerei potrebbe incidere sui voli internazionali. È chiaro che se avete la possibilità di stare in Italia o in Europa o magari nella parte del mondo che in questo momento non si trova coinvolto in un conflitto, quindi non lo so, le isole dei Caraibi, gli Stati Uniti, il Canada, il Messico, il Sud America, eccetera, da quella parte sicuramente è un po' più sicuro.
1: Okay.
0: Il Nord Africa stesso. Però ecco, se riuscite ad andare, non so, in Sicilia, in Sardegna, in Liguria, ovunque,
1: a casa della nonna,
0: più sicuri, no? Siete un pochino più sicuri che il vostro viaggio non venga cancellato.
2: Ma in verità sarà tutto risolto dal fatto che saremo in pandemia e quindi.
1: Ah no, speriamo di no. Passare l'estate chiusi in casa e con la mascherina, vi prego, proprio no, ragazzi.
0: Mix letale, letterale.
1: Grazie Alessandro, ricordiamo, in questo periodo potete trovare anche il libro di Alessandro, Geopolitica a portata di mano, capire il mondo in un'epoca davvero complicata, titolo mai più azzeccato in questo periodo, possiamo dirlo.
3: Andate in libreria.
4: Ecco, bravi.
1: Alessandro,
0: grazie ragazzi.
1: Noi ti ringraziamo perché è stato quasi un programma serio per qualche minuto insieme a te. Adesso riprendiamo a dire le nostre baggianate e speriamo di riaverti, anzi sicuramente dai, ti avremo di nuovo nei prossimi mesi, va bene?
0: Super volentieri.
1: Bene, grazie Alessandro.
0: Grazie. Grazie.
1: Nel Morning Show qua su Radio Globo.
5: Stai ascoltando The Morning Show.

0: Sai che siamo giunti al termine però, eh?
1: Ah, dici, così presto?
0: Così presto, insomma, è ora di andare.
1: No, io volevo restare un altro pochino.
0: Ci stanno dando lo sfratto, non so se hai visto, tra l'altro uno sfratto anche coatto. Oh, vedete muovi!
1: Oh, ve sbrigate!
0: Quindi è coatto. Ragazzi, siamo arrivati al termine, però domani ritorniamo, lo sapete, anche domenica con il meglio di tutta la settimana del Morning Show. Io quindi ringrazio Flaminia Cappelli.
1: Ma grazie a te, Massimo Mari.
0: Appuntamento a domani mattina, chi arriva prima regge il posto.
1: Va bene.
0: Ok? Ciao!
2: Wait for me, I'll be back.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino 33.000.

0: Un'opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: ...116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
0: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
6: 7 anni insieme.
4: A chi?
6: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000 euro.
7: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
8: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
9: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
10: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
11: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
12: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino Concessionaria Volkswagen.
15: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
14: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
15: Anche a noleggio, tutto incluso.
14: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
15: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
16: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 6, 3,99€.
17: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
16: Supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
18: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
19: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
20: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
21: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
22: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
23: Think big, become big.
1: Sono le 9.57, l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
2: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
23: Solo le migliori in FM.
24: Streaming,
23: DAB
24: e sul canale 91 del digitale terrestre.
25: Globo TV.
1: Ci siamo svegliati tutti col sorriso perché finalmente è

0: onestamente magari se l'hai anche meritato, hai lavorato duro durante tutta la settimana. C'è chi fa shopping, chi lavora, chi pulisce casa e chi ancora non ha deciso cosa fare. Ovviamente scegliete di farlo sempre insieme a Radio Globo, che è più bello.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Siamo alla ricerca del più ricco tra gli ascoltatori di Tutto Bloccato.
3: Io lavoro, attacco alle 4 di mattina e stacco alle 2 di pomeriggio e guadagno 2.200 al mese.
4: Se vale sono io, Salvatore, che sto a Cipro, 4.500 euro al mese, 8 ore al giorno, 5 giorni a settimana.
5: Guarda, noi tutti, ma tutti, è inutile che fanno i belli, noi only cash, ce l'hai il post, se non funziona, oggi è guasto, only cash.
6: Ma sì, ci avevo due spicci, stavo qua a sentire a voi
2: anche
6: due,
2: questo è vero.
6: E namo.
7: Ragazzi, buonasera, ma così
0: buonasera.
7: Però vince a mani basse proprio la Franzetti Lombardini proprio.
8: Che spettacolo! Primo gioco della radiofonia italiana nella quale non vince nessuno! Dai, paveri!
1: Tutto bloccato.
9: Torna lunedì
1: dalle 16 alle 19
9: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
9: Scopri come su radioglobo.it.
10: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
11: Bel veicolo a motore umano. È usato?
10: Usato a chi?
12: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
11: Info su leonori.it.
13: 23 e 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e 2 tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
14: Via tutto! Tutto da rifare!
15: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
14: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
15: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
16: Gioca e vinci nel supermercato Iper Triscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2.500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iper Triscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su ipertriscount.it.
9: Radio Globo Promotion.
0: Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, oltre analisi, con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate, andate da Corsetti Health all'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
17: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
18: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
19: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
18: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
19: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
18: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
19: Gruppo AutoEquip.it.
20: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
21: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
22: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
23: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.

su Radio Globo, però qualcuno è molto attivo, soprattutto nei weekend, mi ha fatto notare che c'è anche chi va a correre di sabato, così come anche di domenica, e voi siete tutti matti comunque. Anche quando è festa vi vedo tra le strade solitarie, un po' vi invidio ragazzi, perché siete da ammirare per la grande forza di volontà che avete. E poi avete Radio Globo nelle orecchie, perché sapete che vi suona.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon.
9: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Attenzione agente, missione speciale da Pewex. È partita l'operazione Scottona. Tagli selezionati di bovino adulto Scottona a soli 9,90 euro al chilo. Scoprili nel tuo punto vendita Pewex. L'offerta è a tempo, termina il 28 maggio. L'agente Pewex ti aspetta al Banco Macelleria. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: La strada verso la Serie A2 passa da qui. Sabato 23 maggio alle 20 il Palatiziano si accende per la semifinale playoff della Virtus GVM Roma 1960. 40 minuti di battaglia, emozioni e adrenalina pura. Roma spinge, Roma sogna, Roma vuole vincere. Non restare fuori dal grande basket. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think big, become big.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.

0: noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Silvestri, questo è un classico della musica italiana e che anche noi di Radio Globo siamo affezionati, perché ci aveva fatto divertire ma anche emozionare a tutt'oggi, eh. Stesse le sensazioni. Siete su Globo!

0: nuovo singolo Great Pretender. Oh, un saluto anche a chi è in macchina davanti a sé, parecchia strada da fare, tranquilli che ci siamo noi, ormai siamo così diventati dei salvatori della patria a forza di salvare le varie categorie lavorative. Guidate sempre con prudenza, mi raccomando, senza litigare col navigatore. E Radio Globo a palla.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
4: Sabato e domenica aperti.
5: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina.

0: opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it.
1: 7 anni insieme.
2: A chi?
1: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
2: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA uscita via Prenestina Bis.
3: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo. Perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
5: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
6: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
7: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza, recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
8: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
9: Con Fulual, naturalmente.
8: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
12: Le bombe della programmazione,
13: una dietro l'altra.
12: Solo le migliori,
13: senza interruzioni.
12: Sequenza bomba.
13: Tra poco
14: on Radio Globo.
15: Ehi, hey, ma dove corri?
16: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
15: Tranquilla, vai da Corsetti.
16: In farmacia.
15: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
16: Davvero tutto lì?
15: Tutto, veloce e vicino.
16: Mi hai salvata.
15: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
17: Sono le 10:56, è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
18: Hai 5 secondi?
19: Beh, dipende.
18: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
19: Ok, ti do altri 5 secondi.
18: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
19: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
20: Romana Auto.
18: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
12: Solo le migliori in FM.
13: Streaming,
12: DAB
13: e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: Radio Globo.
1: Sequenza Bomba torna alle 11.55
2: su Radio Globo.
0: Le sequenze bomba su Radio Globo ci portano in un mood di festa, perché ci trasmettono più allegria, più energia, questo soprattutto per chi ne avesse particolarmente bisogno di sabato mattina. Non vi preoccupate, qui non ci si annoia mai, ci potete portare sempre dietro con la nostra applicazione, per chi non l'avesse scaricata lo può fare anche in questo momento andando nel digital store del proprio smartphone e cercare Radio Globo.

0: Bobo. Wait for me, I'll be back.
1: Via tutto! Tutto da rifare!
2: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
1: Oh, gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
2: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
3: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
4: Non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
4: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
6: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
7: Anche a noleggio, tutto incluso.
6: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
7: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su Sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su Sentra.it.
9: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
10: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Hai 5 secondi?
12: Beh, dipende.
11: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
12: Ok, ti do altri 5 secondi.
11: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
12: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
11: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
13: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: Su bestia immonda, esci da questa casa.
16: Contro rati, parassiti e blatte non chiamare l'esorcista, chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente, disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente, 800 99 87 84. Più facile di così.
17: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis
18: ristoranti Sandy Roma e Leonori. Ti aspettiamo!

0: le hit della radio che suona solo le migliori Radio Globo.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: Temperature in aumento.
7: Dai, racconta.
8: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
8: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
10: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think Big, become Big.
15: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
16: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
0: Qualche giorno fa ha annunciato anche il tour estivo, con un post su Instagram, i fan tutti invisibili. Sentiamo Madame con Marrakesh. Volevo capire, su

0: be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
3: Bel veicolo a motore umano. È usato?
2: Usato a chi?
4: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
3: Info su leonori.it.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon!
7: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Ad occhi aperti, tutte le domeniche e i festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
11: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
12: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
13: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro.

0: time! 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
0: Ah, lo rifacciamo?
2: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
3: Gioca e vinci nel supermercato Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su ipertriscount.it.
4: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
4: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
5: Anche a noleggio, tutto incluso.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
5: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
7: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
8: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Le bombe della programmazione,
10: una dietro l'altra,
9: solo le migliori,
10: senza interruzioni.
9: Sequenza bomba,
10: tra poco
11: on Radio Globo.
12: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
13: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
14: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
15: Sono le 11.56 e è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
16: Hai 5 secondi?
15: Beh, dipende.
16: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
15: Ok, ti do altri 5 secondi.
16: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
15: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
17: Romana Auto.
16: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
9: Solo le migliori in FM.
10: Streaming.
9: DAB.
10: E sul canale 91 del digitale terrestre.
9: Globo TV.
15: È vero che il sabato è anche quel giorno in cui ci si ritrova in giro come se

0: Frequenza Bomba torna alle
1: 12.55
0: su Radio Globo.
2: Mamma mia, quanto tempo è passato, era il 2003, lo ricordo molto bene. 12:17 minuti, comunque ragazzi, noi siamo con voi sempre, anche in macchina, ovunque siate diretti, vi facciamo compagnia. E poi essere in macchina ha i suoi vantaggi.

0: niente, non per altro, e fingere anche di essere in fuga dalla realtà se non stai andando da nessuna parte. Ma l'importante comunque è sentirsi liberi anche nel traffico, insieme alla radio che suona solo le migliori. Radio Globo
1: Morning Show Best.
2: Il sabato e la domenica
1: dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
3: Non si può nel momento,
4: sarebbe di svegliarlo.
3: Ma vabbè, nel momento
5: basta
3: più
5: basta che guardi i Question Time quando c'è la diretta dal Parlamento,
3: è
5: anche che ci stanno i colleghi, so che lo svegliano, la svegliati
4: raga, comunque non si può fare una roba del genere. Ma dai, ma interdetto
5: Tare, direttore sportivo, ex direttore sportivo della Lazio, quando facevano le trattative, c'era la persona con cui faceva le trattative, lui si addormentava e questo faceva la trattativa, guardava Tare e diceva ma adesso che Tare facciamo? continuate quando quello cominciava a dire potrebbe costare un milione, si è svegliato, no, meno e se li metteva
4: ragazzi,
5: a dormire,
4: ma
5: quando sentiva i soldi
3: ha un problema,
5: lui
3: ha
5: si
3: un
5: svegliava
4: problema.
3: Allora il problema, la cosa bella è che lui dice che invece non è un sonnellino, è concentrazione, cioè lui in quel momento si sta concentrando.
6: Ragazzi, avete mai sentito parlare dell'apprendimento notturno? Cioè lui segue tutto, poi al momento giusto apre mezzo occhio, dice la sua e poi rimplode.
3: Ragazzi, vabbè, va bene tutto. Io so che ci sono delle persone che ogni tanto, ecco, mi si addormentano di punto in bianco.
6: No.
3: Però nel momento, diciamo così, concitato, cioè voglio sapere se c'è qualcuno che si è addormentato facendo qualcosa, capito, di concitato.
5: Ma quella è narcolessia.
6: Io
5: però,
6: anche in un momento che non diresti mai, dice no, vabbè, in quel momento no.
3: Ho già capito.
4: Non mi dire mentre facevi sesso.
6: Una volta è capitato.
4: Cosa? No, racconta bene.
3: No, te la racconto io. È stata la sua performance migliore.
1: Morning Show Best.
2: Domani
1: dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Hai 5 secondi?
9: Beh, dipende.
8: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
9: Ok, ti do altri 5 secondi.
8: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
9: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
10: Romana Auto.
8: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
11: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
12: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento: Sportage 1006 benzina business. Listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su Esselunga.it.
14: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
16: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
17: 23 e 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e due tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
18: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
19: Io e te ci troviamo con uno sguardo

0: tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
1: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: È proprio la loro Runway, la canzone più ascoltata negli ultimi 7 giorni in tutte le radio italiane. Lady Gaga e Doja.

0: Andiamo a sentire un po' il meteo nel dettaglio insieme ai nostri amici e colleghi di Trebi Meteo su Radio Globo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Condizioni meteo stabili sulle regioni centrali che in compagnia di tutto il comparto settentrionale vedranno l'apice del gran caldo nel corso di questo weekend. Il primo vero caldo, il primo vero assaggio d'estate con temperature in progressivo aumento su tutti i settori, valori massimi che arriveranno anche oltre i 30 gradi, 30-31 sulle pianure, localmente anche oltre nel corso della prossima settimana. Poi verso fine mese possibile qualche temporale che interromperà una striscia di giornate molto calde, quindi con conseguente ridimensionamento delle temperature massime. Per questi ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: La strada verso la Serie A2 passa da qui. Sabato 23 maggio alle 20, il Pala Tiziano si accende per la semifinale play-off della Virtus GVM Roma 1960. 40 minuti di battaglia, emozioni e adrenalina pura. Roma spinge, Roma sogna, Roma vuole vincere. Non restare fuori dal grande basket. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
2: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua. Mamma! Io sono già in macchina! Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
7: Riescono ad accendere l'estate in qualsiasi momento dell'anno.

0: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio, tutto incluso.
0: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
3: Ave Cetus.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codice promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
6: E usata da 0100.
5: Assistenza e ricambi da 0100.
6: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
5: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
6: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
5: Sette sedi.

0: anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni, sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it. L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
2: Grano Salis.
3: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
5: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
4: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
5: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
4: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
6: Gruppo AutoEquip.it.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
9: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
10: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
11: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
12: Le bombe della programmazione,
13: una dietro l'altra.
12: Solo le migliori,
13: senza interruzioni.
12: Sequenza bomba.
13: Tra poco.
14: On Radio Globo.
15: La spesa?
16: Fatta.
15: La lezione di Pilates?
16: Fatta.
15: La visita al museo?
16: Fatta.
15: Lo screening per il tumore del colon retto?
16: Fatto.
17: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su saluterazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
15: E il rinnovo della patente?
18: Oh no!
19: Mancano 2 minuti alle 13 e l'ora della fiera dell'auto da Roman Auto.
20: Hai 5 secondi?
21: Beh, dipende.
20: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
21: Ok, ti do altri 5 secondi.
20: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
21: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
22: Roman Auto.
20: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
12: Solo le migliori in FM.
13: Streaming.
12: DAB.
13: E sul canale 91 del digitale terrestre.
14: Globo TV.
19: Che giornata oggi, ragazzi, sole caldo, Only the Hits. Sono le migliori di Radio Globo, con Roberta Coletti. Un'altra oretta

0: con Conan Gray.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 13.55
1: su Radio Globo.
0: Lonely Dancer. Non ci si sente mai soli, quando si è connessi con la musica, anzi si propone, si invitano anche le solitudini degli altri e poi si

0: Feedback. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
3: Bel veicolo a motore umano. È usato?
2: Usato a chi?
4: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
3: Info su leonori.it.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Non ci credo, non ci credo.
9: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
8: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco.
10: Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, 1 litro, a soli 4,99 €. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49 €.
11: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.

0: Fact Partner.
1: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
2: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: Radio Globo Promotion.
4: Ogni grande storia inizia da un posto di fiducia, perché prendersi cura delle persone significa andare oltre il banco. Analisi, ECG, Holter, vaccini, servizi infermieristici a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Oggi Corsetti Health è molto più di una farmacia, è il vostro punto salute completo a Roma. All'EUR, in viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Calara, in via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
5: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W EUR, zona Metro Magliana. W.com.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
8: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
9: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
10: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
4: La sua è una penna bella spigliata e anche molto sincera. Si chiama Fulminacci, l'ultimo singolo è Maledetto Mezzo, Radio Globo.

lucido di tanti altri artisti. Comunque ho letto la figlia Apple di Gwyneth Paltrow e anche di Chris Martin, esordirà con il suo primo ruolo sul grande schermo, quindi sta seguendo le orme della madre, anche se sa cantare, l'abbiamo già sentita in un'altra esecuzione insieme al papà.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Così di aver capito dell'ultimo album di Night, si chiama Forte, abbiamo appena sentito. Dietro ultima mezz'ora insieme con Roberta Coletti. Amici, venite a curiosare anche sui nostri canali social ufficiali, ad esempio Radio Globo FM su Instagram, eccoci, entrate, se non avete cliccato il segui lo fate e poi lì vi guardate tutti i nostri reel, molto divertenti, c'è veramente da divertirsi, da ridere e poi tante altre cose interessanti. Vi guardate anche le nostre storie Instagram, attenzione perché ci sono anche tanti vantaggi, proprio opportunità da cogliere al volo.
1: Dietro ogni politico, imprenditore o operatore

0: nostri canali ufficiali.
1: In questa puntata,
0: deputata alla Camera con Fratelli d'Italia, Letizia Giorgianni, più uno.
1: Domani,
0: dalle 10 alle 11.
1: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E passiamo alla pagina sportiva.

0: spara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
5: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: La strada verso la Serie A2 passa da qui. Sabato 23 maggio alle 20 il Pala Tiziano si accende per la semifinale playoff della Virtus GVM Roma 1960. 40 minuti di battaglia, emozioni e adrenalina pura. Roma spinge, Roma sogna, Roma vuole vincere. Non restare fuori dal grande basket. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
8: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte dedicate alla cura quotidiana. Dabdeo Spray Advanced Care del Vive Shampoo e Balsamo vari formati e profumazioni, tutto a soli 2,49 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
11: Sarà pure il DJ, ma molti genitori lo considerano un punto di riferimento positivo per i loro figli. Va Sinclair!

spopolato proprio a livello mondiale. Lei è Michelle Branch, la sua Everywhere. Quando hai praticamente nella testa quella sensazione di riuscire a smettere di pensare alla persona che ami, no? Diventa proprio un'ossessione.

Zebian Release The Pressure su Radio Globo. Io non ci avrei scommesso nemmeno un centesimo, invece proprio bellissima, grandissimi. Vanessa Carlton su Globo.

0: pazzesco, questo giro di pianoforte che poi caratterizza tutta la canzone Thousand Miles, Vanessa Carlton. Emozioni oggi, tante, è stato bello questo sabato, qualcosa un po' meno, ma quelli sono problemi miei, non vi preoccupate.
1: Ma smettila, non è vero, non c'è nessun problema con te, mai. È bellissimo ascoltarti sempre.
0: Grazie, anche tu mi metti proprio una vitalità, cioè, se mi rode un attimino, io dico, ascolto, ma poi mica soltanto per radio, no? Perché poi la trovate ovunque sui social, con Angelica Baraldi e dappertutto.
1: Sono esaurita, è una felicità un po' esaurita, però sono così.
0: Ma questo
1: così.
0: Lo sai magari solo tu, perché non noi non lo vediamo. Non
1: meno
0: è vero.
1: Male.
0: Non è, no.
1: Roby, ieri, devo dirti questo, ieri ho fatto il rinnovo della patente.
0: E quindi? Hai fatto la visita medica?
1: No, vuol dire che sono passati 10 anni. Cioè, io mi sento già con un piede nella fossa, capito?
0: Mamma mia, che problemone! Cioè, mi rendete conto? Passati 10 anni. Quelli da 18 ne ha 20. Ce la mando
1: mia.
0: Io?
1: Vai, mandami!
0: Buon weekend, ragazzi! C'è Angelica Baraldi, ciao!
1: Ciao!

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Via tutto! Tutto da rifare!
5: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
4: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
5: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
6: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento, Sportage 1600 benzina business, listino.

0: Un'opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it.
1: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
4: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa.

0: o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
1: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
1: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
2: Anche a noleggio tutto incluso.
1: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
2: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
4: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Le bombe della programmazione,
7: una dietro l'altra,
6: solo le migliori,
7: senza interruzioni.
6: Sequenza bomba,
7: tra poco
8: on Radio Globo.
9: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Garofalo, passata di pomodoro, 700 grammi, 89 centesimi.
10: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
9: Ogni giorno il meglio.
11: Le 13:57 dell'ora della fiera dell'auto da Roman Auto.
12: Hai 5 secondi?
13: Beh, dipende.
12: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
13: Ok, ti do altri 5 secondi.
12: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
13: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
12: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Solo le migliori in FM.
7: Streaming,
6: DAB
7: e sul canale 91 del digitale terrestre
14: Globo TV.
11: Ma rieccoci di nuovo insieme. Io sono Angelica, buon sabato a tutti. E non offendetemi troppo per il rinnovo della patente,

0: Sequenza Bomba.
1: Sequenza Bomba.
0: On Radio Globo.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: mettiamo la mia invidia da parte, continuiamo a divertirci con tutta la nostra programmazione musicale e oggi ve lo dico, siamo carichi, eh!
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Chiuso da ieri per la rottura delle condutture dell'acqua via Affogalasino.
3: Affogalasino.
2: Affogalasino.
3: Affogalasino.
2: Non la conoscevo.
3: Io ce la faccio così,
2: mi sono fatta condizionare dalla rottura della conduttura dell'acqua. Acqua affogala, sì, no, capito? Affoga.
4: Vabbè, non peggiorare, non fare come la Caselli. Tu ti stai incasellando ultimamente. Chi hai visto non è la Caselli.
5: E quindi per chi viene da San Pancrazio si attacca al cazzo.
6: Parla bene, che ti sta succedendo?
7: Ah, Roberta, fai tanta professoressa e poi affoga l'asino.
8: Roberta, fermate, se sente il rumore delle unghie sullo specchio.
5: No, te sei andata in pantana peggio di Leana, cioè, aiuto.
8: Ci pensate al colmo, si è rotta la conduttura dell'acqua ad affoga l'asino. Quindi come si è affogato l'asino?
9: Ah, via delle pornaci.
5: Io sto su via Pontina.
1: Tutto bloccato.
10: Torna lunedì
1: dalle 16 alle 19
10: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
12: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
13: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoApolloniGhetti.com.
14: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
15: Ave Cetus.
16: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
5: Sabato e domenica aperti.
6: 7 anni insieme.
5: A chi?
6: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
5: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
7: Gioca e vinci nel supermercato Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su ipertriscount.it.
8: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
9: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
12: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
11: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
12: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
11: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
12: Gruppo AutoEquip.it.
13: Siamo in diretta dalla Globo Car Radio
14: Globo. Ed eccoci, stavolta sono io dall'altra parte, infatti tra poco ci collegheremo con Marco Valerio Camillacci. Intanto io vi parlo di Roman Auto, che è un punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani dal 1962. La sede storica in Piazza della Radio è conosciuta da tutti gli abitanti del quartiere Marconi ed è un punto di riferimento specialmente per l'acquisto di auto a marchio Fiat, ma oggi si possono trovare molteplici soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato al chilometro zero, Roman Auto vanta ben 4 sedi in tutto il Lazio e soprattutto la nuova sede di Via della Magliana 309, in cui vi aspettano sconti imperdibili e potrete perdervi in un immenso parco auto e scegliere la vostra nuova macchina fra oltre 800 in esposizione dei migliori marchi Citroen, Fiat, Lancia, Opel, Jeep, Hyundai, MG e molto altro. Ma per saperne di più, come sempre, visitate il sito romana-auto.it. Ma adesso andiamo a collegarci con il nostro Marco Valerio Camillacci e scopriamo un po' come sta andando. Ciao Marco, come va?
15: Angie, guarda, oggi pomeriggio io e Samuele che sta alla guida sembriamo quelle del Calippo e la birra. Ecco. Se non le conosci perché non sei romana, vattele a vedere, rimediati subito il video. Va se bene. Le conosci, bella per te. No, comunque, a parte gli scherzi, siamo sempre qui con la Globo Car, brandizzata Radio Globo, Roma Auto che non si ferma mai, sabato compreso. Oggi
14: certo.
15: Siamo in zona stazione Tiburtina, pieni di gadget, ovviamente. Quindi se volete passare e portarvene a casa uno, sapete dove trovarci, ve lo ripeto, zona stazione Tiburtina. Ma la cosa importante ovviamente è che per provare a vincere non un gadget ma una bella macchina, così, una bella Jeep Avenger nuova di zecca, che cosa dovete fare? Oramai lo sapete, dovete andare subito sul nostro sito radioglobo.it e compilare il form. Il momento di iscriversi al form è adesso. Vai Angie,
14: vai!
16: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio.
17: Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio.
16: In palio una Jeep Avenger nuova di zecca.
18: Radio Globo.

questo gioco di parole nel titolo. Bossa Nova è un genere musicale nato in Brasile e Gaia che fa? Aggiunge quel tocco italiano dando questo titolo, Bossa Nostra, come se fosse casa nostra. Il suo ultimo singolo era c'è il DJ tedesco su Globo.

0: ed è sempre bello riascoltare questo pezzo uscito 2 anni fa. Purple Disco Machine insieme a The Magician, All My Life su Globo. Pensate che questo singolo è nato un po' per caso, perché devo... Allora, io penso qualche giorno fa ho visto proprio un'intervista di Purple Disco Machine dove ha confessato che l'idea di collaborare con The Magician è nata nel backstage del Tomorrowland. Ma ci pensate, il Tomorrowland che cos'è? È il festival di musica elettronica più grande, più famoso, più importante al mondo. Lo fanno in Belgio e praticamente si sono incrociati dietro le quinte e hanno deciso di unire i loro stili per dare vita a un pezzo unico, e così è stato.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Dalle onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Radio Globo Promotion. Ragazzi, quando si parla di salute, ogni minuto è importante. Farmacia Corsetti Health è il tuo punto di riferimento a Roma. Qui puoi fare ECG, oltre analisi, ma anche trovare vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorsi per smettere di fumare e consulenze con professionisti. Per la tua salute non aspettare. Vai da Corsetti Health all'Eur in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in Via Luigi Bodio 77. Per maggiori info visita farmaciacorsetti.it.
14: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
15: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
16: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. 3 call, 3 percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
0: Un pezzo che è nato in un creative retreat a New York. Il duo di pausa olandese, gli Another, si sono uniti alla voce di 54 Ultra, Talk to You.

0: be back.
1: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
2: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
3: Con Fulual, naturalmente.
2: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
4: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
6: Sognare ad occhi aperti, tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
7: 23 e 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e due tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
8: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
11: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
13: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
14: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
15: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
16: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking, facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
17: Le bombe della programmazione,
18: una dietro l'altra,
17: solo le migliori,
18: senza interruzioni.
17: Sequenza bomba,
18: tra poco
19: on Radio Globo.
0: Ehi, ma dove corri?
18: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
0: Tranquilla, vai da Corsetti.
18: In farmacia.
0: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
18: Davvero tutto lì?
0: Tutto, veloce e vicino.
18: Mi hai salvata.
0: Per la tua salute vai da Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, Via Luigi Bodio 77.
19: In punta dell'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
20: Hai 5 secondi?
21: Beh, dipende.
20: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
21: Ok, ti do altri 5 secondi.
20: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
21: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
20: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
17: Solo le migliori in FM. Streaming.
22: Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
17: Globo TV.
19: Ma buon pomeriggio ragazzi, buon weekend a tutti. Finalmente è arrivato il momento di staccare la spina, rilassarci,

0: rock all'inizio degli anni 2000. Dal 2001 i Fight con Let's Dance chiudono la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 15:55
1: su Radio Globo.
0: Allora, non so se siete pronti, ma diamo inizio al momento polemico di oggi. Allora, non so se l'avete visto, ma in questi giorni c'è stato il red carpet per il Festival di Cannes e le persone sui social si sono indignate perché hanno visto una Demi Moore molto magra. E poi però sotto le foto di Sara Toscano, che è una ragazza di 20 anni

0: be back. Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio, tutto incluso.
0: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. FulvioEFedericaCarni.it.
3: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Estate. Vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
5: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
6: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2.500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
7: 7 anni insieme.
8: A chi?
7: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000 euro.
8: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
9: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
10: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Hai 5 secondi?
12: Beh, dipende.
11: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
12: Ok, ti do altri 5 secondi.
11: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
12: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
11: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
13: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
14: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittàworld.it.
15: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
16: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
18: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
19: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
20: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona. Due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
21: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!

Australia, è giovanissima, pensate che aveva solo 18 anni quando è uscito questo singolo, e il testo tratta anche di un tema molto importante, ovvero quello delle relazioni tossiche. Infatti questa Stop Calling è un inno molto esplicito e potente all'autodeterminazione e all'indipendenza emotiva.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
3: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte pensate per la tavola. Filetto di tonno a soli 9,99 euro al chilo. E oliviera olio extravergine di oliva 1 litro a soli 3,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
7: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Mamma, io mi annoio.
9: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
10: Dentro la città, fuori dal mondo.
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
11: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi!
12: Su bestia immonda, esci da questa casa!
13: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
14: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo zero. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
15: Siamo in diretta dalla Globo Car
16: Radio Globo.
17: Ed eccoci, siamo pronti. A sto giro sono io in studio mentre Marco Valerio Camillacci è là fuori. Tra poco ci collegheremo con lui. Intanto io vi parlo di Romana Auto, che è un punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani dal 1962. La sede storica in Piazza della Radio è conosciuta da tutti gli abitanti del quartiere Marconi ed è un punto di riferimento specialmente per l'acquisto di auto marchio Fiat. Ma oggi si possono trovare molteplici soluzioni dei migliori brand automotive, dall'usato al chilometro chilometro zero Roman Auto vanta ben 4 sedi in tutto il Lazio e soprattutto la nuova sede di Via della Magliana 309, in cui vi aspettano sconti imperdibili. Potrete perdervi in un immenso parco auto e scegliere la vostra nuova macchina fra oltre 800 in esposizione dei migliori marchi: Citroen, Fiat, Lancia, Opel, Jeep, Hyundai MG e molto altro. Per saperne di più, come sempre, visitate il nostro sito. Visitate il sito romana-auto.it. Ma ora andiamo subito da Marco Valerio Camillacci. Come va là fuori, Marco?
18: Allora, Angie, ancora buon pomeriggio. Non so se rientreremo con la Globo Car
17: prendizzata
18: da Radio Globo Roma Auto per la benzina che stiamo sprecando a forza di aria condizionata, perché ecco, si muore veramente, ma veramente di caldo.
17: Perfetto.
18: Però meglio così, meglio questo del cielo grigio e la pioggia.
17: Sicuro.
18: Siamo sempre qui in zona Tiburtina, pieni di gadget firmati Radio Globo, quindi se volete passare e portarvene a casa uno, ma anche più di uno, oggi siamo buoni, tanto siamo strapieni, sapete dove trovarci, ve l'ho detto prima, zona Tiburtina, stazione Tiburtina. Ma la cosa importante ovviamente è che per provare a vincere una macchinetta così, perché il gadget è importante, ma la macchina ancora di più, che cosa dovete fare? Anche perché l'estrazione si avvicina sempre di più, dovete andare sul nostro sito radioglobo.it e compilare il form che trovate lì. E il momento di iscriversi al form è adesso. Vai, Angie.
17: È vero, giusto, Marco. Infatti, ragazzi, andate subito sul nostro sito radioglobo.it e compilate il form inserendo i vostri dati. L'estrazione sarà a luglio, quindi forza! Vai.

voce potentissima di Pink con la sua What About Us. L'ho cantata tutta in studio, ma io ragazzi, se vado avanti così arrivo a sera che sono senza voce, ve l'assicuro. Il ritorno dei Maroon 5, questa è Heroin su Radio Globo.

0: Hot, Sophie and the Giants con Pink Champagne su Globo. Ragazzi, se non l'avete ancora fatto, dovete scaricare immediatamente l'app ufficiale di Radio Globo, così potete seguire la diretta streaming in qualsiasi momento, ovunque voi siate, oppure potete anche andare sul nostro sito radioglobo.it, altrimenti vi do questa chicca finale che ultimamente in casa lo sto facendo molto più spesso: basta parlare direttamente ai vostri dispositivi Alexa e basta dire Alexa, riproduci Radio Globo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
6: Romana Auto.
4: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017.

0: maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
2: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
4: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
3: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
4: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
3: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
4: Gruppo AutoEquip.it.
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
6: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
7: Anche a noleggio tutto incluso.
6: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
7: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Le bombe della programmazione,
9: una dietro l'altra.
8: Solo le migliori,
9: senza interruzioni.
8: Sequenza bomba.
9: Tra poco
10: on Radio Globo.
11: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri, 99 centesimi.
12: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
11: Ogni giorno il meglio.
13: Le 15:58 dell'ora della Fiera dell'Auto da Romana Auto.
14: Hai 5 secondi?
15: Beh, dipende.
14: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la Fiera dell'Auto.
15: Ok, ti do altri 5 secondi.
14: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
15: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
14: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la Fiera dell'Auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
8: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB
9: e sul canale 91 del digitale terrestre.
10: Globo TV.
13: E di nuovo buon sabato anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto adesso. Io

0: rossa, chitarra alla mano, proprio mentre si trovavano nel cuore del Grand Canyon. Veramente una bella storia, ma soprattutto Avicii ci manca tantissimo.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Grano Salis.
7: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
9: E usata da 0100.
8: Assistenza e ricambi da 0100.
9: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
8: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
9: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
8: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
9: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
8: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
9: Gruppo 0100.it.
10: Non ci credo.
11: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
10: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco.
12: Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, 1 litro, a soli 4,99 €. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49 €.
13: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
14: Deco, la tua scelta quotidiana.

0: partner.
1: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
2: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapollonighetti.com.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
4: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. Analisi Cliniche Pavese.com.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
3: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
4: Che non sono l'unica che si è follemente innamorata di questo ultimo pezzo di Fulminacci. Ogni volta che la mandiamo, lo studio di Globo si trasforma tipo in un karaoke. Maledetto me!

questo sabato pomeriggio ci voleva un po' il mood country con Shaboozy, Burn to Die, e tra pochissime settimane uscirà anche il suo nuovo concept album ed è strutturato come un vero e proprio film western diviso per capitoli, io devo ammetterlo, sono molto curiosa di ascoltarlo. Ci sono i Pinguini ora su Globo.

0: Come amori, i pinguini tattici nucleari su Radio Globo. Beh, dai ragazzi, possiamo secondo me dire ufficialmente che il freddo ce lo siamo lasciati alle spalle, no? Cioè, oggi è una bellissima giornata, c'è il caldo, quindi incrociamo le dita per i prossimi giorni, ma direi che è meglio approfondire nel dettaglio con i veri esperti. Quindi passiamo la palla agli amici di Trevi Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Saluto gli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Condizioni meteo stabili sulle regioni centrali che in compagnia di tutto il comparto settentrionale vedranno l'apice del gran caldo nel corso di questo weekend. Il primo vero caldo, il primo vero assaggio d'estate con temperature in progressivo aumento su tutti i settori, valori massimi che arriveranno anche oltre i 30 gradi, 30-31 sulle pianure, localmente anche oltre nel corso della prossima settimana. Poi verso fine mese possibile qualche temporale che interromperà una striscia di giornate molto calde, quindi con conseguente ridimensionamento delle temperature massime. Per questi ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Globo.

0: be back. Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa. Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al cancro.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su piper.it.

0: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
3: La strada verso la Serie A2 passa da qui. Sabato 23 maggio alle 20 il Palatiziano si accende per la semifinale playoff della Virtus GVM Roma 1960. 40 minuti di battaglia, emozioni e adrenalina pura. Roma spinge, Roma sogna, Roma vuole vincere. Non restare fuori dal grande basket. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Le 16:37 in punto di questo sabato 23 maggio, io sono Angelica Baraldi, abbiamo ancora una ventina di minuti a passare insieme, ma prima c'è Bob Sinclar.

0: produzione firmata Martin Garrix insieme a Love. Questa si chiama Mad su Radio Globo. Eccoci. Arrivato Greg.
1: Ciao, come stai?
0: Ah, io sto bene, adesso ho finito, vado a casa, continuo a lavorare, perché vabbè, figurati,
1: certo.
0: Vuoi
1: fermarti nel weekend? No, ma quando mai? Noi abbiamo questa cosa dentro, infatti.
0: Vero, tu
1: chi
0: mi capisci bene.
1: Lascia perdere, ti capisco perfettamente.
0: Ma tu come stai invece, com'è
1: io
0: il tempo là fuori?
1: Si sta da Dio, la mia macchina.

0: be back.
1: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
2: Con Fulual, naturalmente.
1: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
3: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista.
1: Senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
3: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani.

0: pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
2: Sognare ad occhi aperti. Tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici. È il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
3: 23 e 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e due tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
5: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
9: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
10: La spesa?
11: Fatta.
10: La lezione di Pilates?
11: Fatta.
10: La visita al museo?
11: Fatta.
10: Lo screening per il tumore del colon retto?
11: Fatto.
12: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su saluterazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
10: E il rinnovo della patente?
13: Oh no!
14: Le bombe della programmazione,
15: una dietro l'altra.
14: Solo le migliori,
15: senza interruzioni.
14: Sequenza bomba.
15: Tra poco
16: on Radio Globo.
17: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
18: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
19: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito.
20: Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
21: 16:56 è ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
22: Hai 5 secondi?
23: Beh, dipende.
22: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
23: Ok, ti do altri 5 secondi.
22: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
23: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
22: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000

0: @auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Ci siamo. Che ore sono? Ve lo dico io. L'ho già detto poco fa, ma lo ribadisco. Anche perché è passato quasi un minuto. 16:57. Roberto Greganti con voi per le prossime tre ore. Qui.

0: Mi piaceva il finale di questa canzone dei Black Eyed Peas, Boom Boom Pow, Love the Beat Rock. C'era anche Fergie, il loro periodo migliore, insomma.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 17.55
1: su Radio Globo.
0: Eccoci, che bello stare insieme anche oggi, che è sabato 23 maggio, sulla radio che suona solo le migliori. Roberto Greganti con voi, siete su Radio Globo, si sta insieme in questa seconda parte di sabato pomeriggio. Saluto ancora Angie, Angelica Baraldi, che sarà nuovamente con voi durante il fine settimana, domani dalle... fammi fare il calcolo, 17, 18, 19, non mi ricordo, 19 credo. E comunque godiamoci questa parte di weekend bella, soleggiata, temperature pazzesche. Se siete al mare godetevela e magari fatevi sentire qui su Globo con la nostra Globo WhatsApp 393-777-7172. Noi durante il fine settimana celebriamo il meglio della settimana, che celebriamo anche durante il sabato e la domenica, durante il mattino. Beh, vi spiego meglio, dai, è meglio, dai.
1: Morning Show Best.
2: Il sabato e la domenica
1: dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
3: No, io volevo solamente dire a tutti gli amici della Lazio, quindi nonostante, insomma, il derby è andato come andato, nonostante non saranno qualificati nelle coppe europee, nonostante tutto sarà pianificato il debito tra un anno.
4: Sì.
3: La Lazio diventerà immortale, mi rifaccio alle parole del presidente lo Tito, quindi che ve protestate? Hai detto che stanno strumentalizzando. E quindi cosa? Non si è capito, nel senso non l'ha capito lo Tito, però quindi amici della Lazio tranquilli, le cose si sistemeranno, riandate allo stadio.
5: Ho provato a mettere questa lo Tito 24 ore su 24 e c'è uno che russa.
0: E allora
5: 24 ore su 24
3: e l'altro con lo sveglio ogni 5 minuti.
1: Morning Show Best, domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
6: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
7: Anche a noleggio, tutto incluso.
6: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
7: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid, ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
5: Sabato e domenica aperti.
6: Non ci credo, non ci credo.
7: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
6: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco.
8: Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99 euro. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49 euro.
9: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
10: Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
12: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
13: Via tutto! Tutto da rifare!
14: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
13: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
14: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
15: Autoequip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
16: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
15: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
16: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
15: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Autoequip.
16: Gruppo autoequip.it.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Dai che ci siamo, 17:21, la radio è quella che suona solo le migliori e allora c'è una sfilza di migliori in arrivo che si apre con una delle classiche pop dance di questo periodo, Magnetic.

bravo di un nuovo artista che abbiamo conosciuto universalmente a Sanremo. Beh, gli addetti ai lavori l'hanno conosciuto un po' prima. Comunque, è appena uscito il suo nuovo album, io ve lo consiglio. Accattatevillo, come si suol dire. Ora c'è Ava Max su Radio Globo, questa è Lost Your Faith.

0: Sulla radio che suona solo le migliori, davo uno sguardo a radioglobo.it e ci sono cose interessanti che riguardano la notte dei musei di stasera. Ci vado anch'io, godetevela e approfondite il tema, naturalmente, su radioglobo.it. Now!
1: Wait for me, I'll be back. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: Temperature in aumento.
4: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
5: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
13: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su W.com.
14: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
15: Info e regolamento su radioglobo.it.
16: Hai 5 secondi?
17: Beh, dipende.
16: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
17: Ok, ti do altri 5 secondi.
16: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
17: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
16: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
18: Attenzione agente, missione speciale da Pewex. È partita l'operazione Scottona. Tagli selezionati di bovino adulto Scottona a soli 9,90 euro al chilo. Scoprili nel tuo punto vendita Pewex. L'offerta è a tempo, termina il 28 maggio. L'agente Pewex ti aspetta al Banco Macelleria. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
19: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
20: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
21: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
0: Buon pomeriggio, buon weekend, buon sabato 23 maggio sulla radio che suona solo le migliori, un'altra in arrivo.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

due di cui si sono quasi perse le tracce, ovviamente James Morrison e Nelly Furtado, Broken Strings, riascoltati nel pomeriggio sulla radio che suona solo le migliori. Siete su Radio Globo, ormai dovreste saperlo, e adesso arriva anche una delle nostre preferite di questo periodo, Olivia Rodrigo, questa è Drop Dead.

0: Rodrigo, della quale è in circolazione da poche ore la canzone nuova The Cure, tratta dal prossimo album che uscirà il 12 giugno e che si intitola You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, che ha un bel titolo secondo me. Sembri piuttosto triste per essere una ragazza innamorata. Questo lo scopriremo se poi è veramente così triste quando uscirà l'album il 12 giugno. Olivia Rodrigo riascoltata qui su Globo tra le nostre migliori del weekend, sta per arrivare anche un'altra fantastica sequenza bomba.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi. Senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual. Ogni fragranza è un'emozione liquida.
4: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al gas.
3: Stibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual. Ogni fragranza è un'emozione liquida.
4: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto.

0: grande. Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591. Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2.500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
1: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo. Perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
3: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
5: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
6: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
9: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
10: Le bombe della programmazione,
11: una dietro l'altra.
10: Solo le migliori,
11: senza interruzioni.
10: Sequenza bomba.
11: Tra poco.
12: On Radio Globo.
13: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
14: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
15: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
16: 17:56 è ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
17: Hai 5 secondi?
18: Beh, dipende.
17: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
18: Ok, ti do altri 5 secondi.
17: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
18: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
17: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
1: Buon weekend per le hits di Radio Globo, amici. Siete sulla radio che suona solo le migliori. Ne arrivano sei, una dietro l'altra. Si parte con Brancare, Delia e Levante, Al mio paese.

0: fa, con Davide e Angelica, di quanto sarebbe bello vedersi un concerto di Taylor Swift. Eravamo d'accordo tutti e tre. Questa è Anti Hero dal 2022.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 18:55
1: su Radio Globo.
0: Appena riascoltata come chiusura della nostra sequenza bomba, della seconda sequenza bomba insieme con me, Roberto Greganti, fino alle 20. Poi come proseguirà la nostra giornata, il nostro sabato, con Marco, Valerio e Camillacci in forma sbagliante, come al solito fino a mezzanotte. Che facciamo durante il weekend? Lo sapete che celebriamo il meglio della settimana, no? E allora facciamolo ancora, dai.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
3: Carostello, ricordiamo che è la tua versione, quella che tu proietti da sola sul tuo muro bianco del vecchio carosello. Esatto, programma cult.
4: Un raccoglitore di pubblicità, mettiamola
3: pubblicità,
4: così.
3: Esatto. Pubblicità.
4: Sentiamo allora quello che hai trovato.

0: Il mio dottore utilizza la testina tonda. Il mio igienista usa sempre la giusta pressione. Con lo spazzolano Anal B unisci entrambe le funzioni. Anal B, l'unico spazzolano elettrico che ti permette di pulire in profondità. Grazie alle setole microvibranti, Anal B penetra a fondo ed elimina lo sporco in eccesso, regalandoti piacere intenso e deciso. E per un'esperienza ancora più wow, ci pensa Anal B alla menta. Spazzolano Anal B, certo. Più lento, più profondo, più intenso. Anal B va dove gli altri si fermano.
1: Ma perché c'ha il motore a scoppio?
2: Invece spogliatore.
3: Tutto bloccato. Torna lunedì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
5: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278, anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
7: Tutto da rifare!
8: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
7: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
8: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Ah, lo rifacciamo?
11: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
14: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
15: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 6, 3,99€.
16: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
15: Dem, ogni giorno il meglio.
17: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
18: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
19: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
20: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo. Perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
2: tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
21: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
1: Tra le coppie musicalmente rilevanti degli ultimi tempi ce n'è una che suoniamo spesso qui su Radio Globo. Tra le

Un consiglio per godersi la sicurezza in macchina durante il weekend: Drive Safe di Miles Smith e Niall Horan. Riascoltata tra le migliori di Radio Globo, che bello! Adesso arriva la canzone che inizia come I Will Survive di Gloria Gaynor, ma I Will Survive di Gloria Gaynor. No, no, ecco. Chapel Run, Pink Pony Club.

0: ormai è decollata la loro carriera, eh? Le bambole di pezza su Globo! 18.34, la radio che suona solo le migliori, viene regala tantissime anche durante il corso del fine settimana, anzi ancora di più. E adesso invece vi regala anche le previsioni del tempo per il weekend.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Condizioni meteo improntate alla stabilità grazie all'anticiclone in espansione anche nel corso dei prossimi giorni. Quindi poche novità, il quadro meteorologico sarà improntato al caldo con valori che andranno anche oltre i 31 gradi, localmente anche oltre, come detto, nel corso della prossima settimana. Poi verso la fine del mese possibile guasto dell'anticiclone che lascerà spazio a qualche possibile temporale e anche un ridimensionamento delle temperature. Tutto maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
7: Romana Auto.
5: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
8: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
9: Ave Cetus.
10: Mamma, io mi annoio!
11: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
12: Dentro la città, fuori dal mondo!
11: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
10: Mamma! Io sono già in macchina!
11: Info e biglietti su luneurpark.it.
13: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
14: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
0: Eh sì, Confession on the Dance Floor 2 sta per uscire, l'album nuovo di Madonna, è uscirà

sempre grande con Pharrell Williams, questa era Celebrate. Che ore sono? 18:51 sulla radio che suona solo le migliori. Voi state già sorseggiando un bel aperitivo con un po' di spuntini per predisporvi alla serata tipicamente italiana e che non so come vi godrete, ma sicuramente potrete godervi con la musica della radio che state ascoltando in questo momento, cioè di Radio Globo.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio tutto incluso.
0: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Non ci credo, non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco.
4: Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99 euro. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
8: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
9: Grano Salis.
10: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
9: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
10: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
9: Grano Salis, il gusto che emoziona.
10: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Su bestia immonda, esci da questa casa.
13: Contro ratti, parassiti e blatte non chiamare l'esorcista, chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente, disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente, 800 99 87 84. Più facile di così.
14: Le bombe della programmazione.
15: Una dietro l'altra.
14: Solo le migliori.
15: Senza interruzioni.
14: Sequenza bomba.
15: Tra poco.
16: On Radio Globo.
17: Ehi, ma dove corri?
18: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
17: Tranquilla, vai da Corsetti.
18: In farmacia.
17: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
18: Davvero tutto lì?
17: Tutto, veloce e vicino.
18: Mi hai salvata.
17: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
19: 18:57 è ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
20: Hai 5 secondi?
21: Beh, dipende.
20: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
21: Ok, ti do altri 5 secondi.
20: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
21: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
20: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
14: Solo le migliori in FM.
15: Streaming.
14: DAB.
15: E sul canale 91 del digitale terrestre.
16: Globo TV.
19: Ancora un'ora insieme alla nostra grande musica e alle nostre hits. Beh, c'è un bel po' di cose da fare qui su Globo. Per esempio, si può anche ballare con la prossima sequenza bomba. Si parla.

0: veniva giù la pista, come si suol dire. I Don't Wanna Work Today 2008, no stress.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 19.55
1: su Radio Globo.
0: Dai che ci risiamo, dai che siamo entrati nell'ultima ora insieme. Roberto Greganti con voi qui sulla radio che suona solo le migliori. Ne abbiamo una caterva di canzoni di successo che vi fanno stare bene e vi accompagnano durante il fine settimana alleggerente, decompressivo della radio, appunto, che suona un sacco di hits. Non ne manca nessuna.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano! È usato?
4: Usato a chi?
6: Dalle onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Le onori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
7: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Modelier 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci, info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
13: 7 anni insieme.
12: A chi?
13: A Gran Roma. E per festeggiare, fino al 31 maggio, posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
12: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
14: 23 e 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e 2 tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
15: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
17: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
18: Con Fulual, naturalmente.
17: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
19: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
20: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
0: È tornato Fulminacci, lo abbiamo apprezzato tantissimo con la canzone di Sanremo e adesso c'è un singolo nuovo che gira su Globo da qualche settimana.

Di Summer abbiamo potuto ammirare le gesta esattamente a febbraio in quel di Milano nel suo unico concerto italiano previsto nel 2026. Però io andrei su summer.net per monitorare le sue prossime date, visto che il successo che sta ottenendo lo deve anche alla nostra bella Italia. Potential riascoltata su Globo tra le nostre migliori del weekend. Risentiamo anche Jimin dei BDS con Oh.

0: amore è su Radio Globo, 19.35, ancora un po' di tempo insieme. Intanto vi ricordo che su radioglobo.it ci sono un paio di cose interessanti da approfondire. Per esempio si parla dell'inizio dei saldi estivi a Roma e nel Lazio, ma anche delle spiagge libere senza bagnini di Latina. Quindi se volete approfittarne per sapere di più su come andrà la vostra estate, approfittatene. Radioglobo.it.
1: Dietro ogni politico, imprenditore o personale

0: tutti i nostri canali ufficiali.
1: In questa puntata,
0: deputata alla Camera con Fratelli d'Italia, Letizia Giorgianni, più uno.
1: Domani,
0: dalle 10 alle 11.
1: On Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E passiamo alla pagina sportiva.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
12: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
13: Sabato e domenica aperti.
14: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis & New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
15: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
16: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte dedicate alla cura quotidiana. Dove Deo Spray Advanced Care ed Elvive Shampoo e Balsamo vari formati e profumazioni, tutto a soli 2,49 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
17: Sulla radio che suona solo le migliori arriva la canzone per chi ha fretta, dedicata a chi non sa aspettare. I Can Wait, quella nuova di Bob Sinclair e Keisa qui su Globo.

0: grazie che ci siamo, dai, buongiorno, cioè, buongiorno. Buonanotte.
1: Buonanotte. Stai ancora rintronato dalla cena di ieri che mi ha raccontato.
0: Mangiato benissimo, sto spargendo il verbo convincere le persone a andare nello stesso ristorante dove sono andato io.
1: Ma non facciamo la marchetta, diciamo che però la cucina piemontese è buona.
0: Io sono di quelle parti.
1: Esatto.
0: Vabbè. Comunque, Marco Vedere Camillacci invece pagliata.
1: Pagliata, coratella, carciofi, trippa.
0: Vai.
1: Non sta a far venire fame. Io ceno dopo.
0: Non hai cenato?
1: No.
0: C'hai solo ancora 4 ore da aspettare.
1: Perché ho mangiato tardi oggi che sono rientrato dalla Globocar.
0: È vero.
1: Oggi pomeriggio, quindi ho detto se mi metto a mangiare alle 7 veramente digerisco dopo domani.
0: Hai ragione. Marco Valerio Camillacci con voi fino a mezzanotte, invece noi ci sentiamo domattina dalle 11 qui su Radio Globo. Ciao da Greg.
1: Ciao Greg.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
4: Autoequip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
5: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
4: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
5: E non finisce...
3: Durante Passepartout, find your key.
4: Autoequip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
5: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
4: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.

0: Line più lunga d'Europa, oltre 2 chilometri sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
1: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
1: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
2: Anche a noleggio, tutto incluso.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
2: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
4: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAEG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
5: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
6: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
9: e usata da 0100.
8: Assistenza e ricambi da 0100.
9: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
8: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
9: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
8: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
9: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
8: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
9: Gruppo 0100.it.
10: Le bombe della programmazione,
11: una dietro l'altra.
10: Solo le migliori,
11: senza interruzioni.
10: Sequenza bomba.
11: Tra poco
12: on Radio Globo.
13: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
14: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
15: 3 minuti alle 20 ed è l'ora della fiera dell'auto da Roman Auto.
16: Hai 5 secondi?
17: Beh, dipende.
16: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
17: Ok, ti do altri 5 secondi.
16: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
17: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
18: Roman Auto.
16: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
10: Solo le migliori in FM,
11: streaming,
10: DAB
11: e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: po' di tempo da passare insieme, perché staremo insieme fino a mezzanotte, ovviamente, qui su Radio Globo.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: I passeggini, una bella targa non gliela vogliamo mettere.
3: Anche i passeggini, è vero che a volte, oh ragazzi, non scherziamo, che pure i passeggini.
4: Non mettere più i passeggini che amano batteri.
3: Sgommano, ragazzi, sgommano.
5: Ragazzi, secondo la normativa, le biciclette elettriche sono mosse a trazione umana, cioè a pedali, e quindi non sono soggette a targa e né a assicurazione. Invece i monopattini sì. Queste sono le regole di questo paese.
3: Ok,
4: vabbè, però quelle col motore, con la pedalata assistita, considerate?
6: A pedali?
4: Sì, pedali con un motorino, però.
3: No, però assistito da un motorino.
7: Vabbè, però scusa, col monopattino allora basta che ogni tanto metto il piede fuori e do una spinta.
6: No, assistito. Va da solo.
4: La macchina di Flintstone.
3: Se dai una pedata ogni tanto.
6: No, perché quello ha l'acceleratore, quell'altra no.
3: Allora, io faccio la stessa cosa con la macchina, ogni tanto faccio un buco, ogni tanto do una botta.
1: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Ano Salis
9: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
8: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
9: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
8: Grano Salis, il gusto che emoziona.
9: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
10: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Hai 5 secondi?
12: Beh, dipende.
11: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
12: Ok, ti do altri 5 secondi.
11: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
12: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
11: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
13: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare. Perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
16: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2.500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
17: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
18: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village. Per più info.
20: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
21: Ave Cetus.

0: partner.
1: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
2: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

Sara con questo sole meraviglioso. Questo sound brasileiro, italo-brasileiro di Gaia ci sta veramente bene. Era Bossa Nostra, il suo ultimo singolo sulla radio che suona solo le migliori radio.

0: bello così. Andiamo a sentire quelli di Trebi Meteo. Cosa ne dite? Dai, su. Passiamo la palla. Trebi Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Condizioni meteo improntate alla stabilità grazie all'anticiclone in espansione anche nel corso dei prossimi giorni. Quindi poche novità. Il quadro meteorologico sarà improntato al caldo con valori che andranno anche oltre i 31 gradi. Localmente anche oltre, come detto, nel corso della prossima settimana. Poi verso la fine del mese possibile guasto dell'anticiclone che lascerà spazio a qualche possibile temporale e anche un ridimensionamento delle temperature. Tutto maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato. L'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato. Usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.

0: spara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
7: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.

4. Attenzione, questo è il finale. My happy ending su Globo, attenzione! Che sound ha recuperato Francesco Gabbani, è bello funk per il suo ultimo singolo.

Canzone perfetta per un bel giretto in macchina di sera d'estate col caldo fuori, da soli un po' a riflettere. DJ Snake insieme agli Stray Kids, era In the Dark sulla radio che suona solo le migliori radio.

0: una grandissima cantante, una grandissima performer, è anche una grande attrice, ha fatto un sacco di commedie romantiche che ancora oggi ci guardiamo e non fate i bugiardi, non dite bugie, come ad esempio Un amore a 5 stelle, Prima o poi mi sposo, Tanti lacrimoni. Adesso uscirà con una nuova rom-com su Netflix a partire dal 5 giugno che si chiama Office Romance, già il titolo è un programma.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
3: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.

0: costo zero. Basta il passaparola.
1: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento: Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro, prezzo promo 29.930 euro, TAN 0, TAG 082, anticipo 0, riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia, totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
7: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
8: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
9: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
10: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Garofalo, passata di pomodoro, 700 grammi, 89 centesimi.
11: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
10: Dem Supermercati, Dem. Ogni giorno il meglio.
12: Ehi, ma dove corri?
13: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
12: Tranquilla, vai da Corsetti.
13: In farmacia.
12: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
13: Davvero tutto lì?
12: Tutto, veloce e vicino.
13: Mi hai salvata.
12: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
14: Le bombe della programmazione,
15: una dietro l'altra,
14: solo le migliori
15: senza interruzioni.
14: Sequenza bomba,
15: tra poco
16: on Radio Globo.
17: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
18: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
17: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
18: Anche a noleggio, tutto incluso.
17: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
18: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
17: ValentinoAutomobili.it.
19: 2 minuti alle 21 ed è l'ora della fiera dell'auto da Roman Auto.
20: Hai 5 secondi?
21: Beh, dipende.
20: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
21: Ok, ti do altri 5 secondi.
20: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
21: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.

0: da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV. Poco più di una trentina di secondi ci separa dalle 20.

0: Solveig. Jealousy, chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 21.55
1: su Radio Globo.
0: E a proposito di Martin Solveig, è complicato da pronunciare, sarebbe più facile dire Martin Solveig. Vabbè, comunque sappiamo che oramai un anno fa ha annunciato il suo ritiro, poco più di un anno fa, l'estate scorsa, diciamo, ha detto che si fa da parte, vuole lasciare spazio alle nuove generazioni, grandissimo, ha detto sarò tra il pubblico a fare il tifo ai loro concerti, ma non si dà per vinto, sicuramente non si è messo lì sulla poltrona, potrebbe farlo con i soldi che ha guadagnato, ma ha scelto di creare una nuova applicazione che si chiama Alma Studio. Marchettone, no, vabbè, molto figa però, perché dà l'opportunità di ascoltare delle storie, delle fiabe da raccontare, insomma, ai bambini dai 3 fino ai 10 anni, poi se uno se le vuole sentire anche da più grande può liberamente farlo, ed è veramente molto molto figa, scritti da autori d'eccezione, letta dai migliori doppiatori, tanta roba,
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
3: Siamo alla ricerca del più ricco tra gli ascoltatori di Tutto Bloccato.
4: Io lavoro, attacco alle 4 di mattina e stacco alle 2 di pomeriggio e guadagno 2.200 al mese.
5: Se vale sono io, Salvatore, che sto a Cipro, 4.500 euro al mese, 8 ore al giorno, 5 giorni a settimana.
6: Guarda, noi tutti, ma tutti, è inutile che fanno i belli, noi only cash, ce l'hai il posto, non funziona, oggi è guasto, only cash.
7: Ma sì, ci avevo due spicci, stavo qua a sentire a voi
3: anche
7: due,
3: questo è vero.
7: E namo.
8: Ragazzi, buonasera, ma così buonasera. Però vince a mani basse proprio la Franzetti Lombardini proprio.
9: Che spettacolo! Primo gioco della radiofonia italiana nella quale non vince nessuno! Dai, poveri!
1: Tutto bloccato.
2: Torna lunedì
1: dalle 16 alle 19
2: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
10: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
2: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
10: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
2: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
10: Gruppo AutoEquip.it.
11: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvio e Federica Carni.it.
12: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte pensate per la tavola. Filetto di tonno a soli 9,99 euro al chilo. E oliviera, olio extravergine di oliva un litro a soli 3,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
13: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
14: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
15: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
16: La spesa?
17: Fatta.
16: La lezione di Pilates?
17: Fatta.
16: La visita al museo?
17: Fatta.
16: Lo screening per il tumore del colon retto?
17: Fatto. alla prevenzione. Mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su saluterazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
18: E il rinnovo della patente?
19: Oh no!
20: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
21: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
22: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
23: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
24: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
25: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
0: Allora, finalmente sono andato a vederlo. Non ai livelli del primo, però ci sta il Diavolo Veste Prada 2, eh.

0: Radio Globo.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: be back.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
3: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
8: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
9: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume dell'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
10: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
11: Mamma, io mi annoio.
12: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
13: Dentro la città, fuori dal mondo.
12: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
11: Mamma, io sono già in macchina.
12: Info e biglietti su luneurpark.it.
14: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis. L'Antisendio Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
15: Black to

La Philosophy sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Jamiroquai, che tra l'altro torneranno a trovarci presto quest'estate in Italia. Adesso i Pinguini Tattici Nucleari, che hanno scelto ben 3 lingue per ottenere un perdono. Sorry, scusa, lo so.

sound decisamente più strong rispetto alla Thorn che cantò qualche anno prima. Era nata l'imbruglia dal 2009, la sua Want, alle 21:57 su Radio Globo.

0: qui su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Sognare ad occhi aperti. Tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici. È il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
10: Non ci credo, non ci credo.
11: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
10: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco.
12: Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, costa d'oro, olio extravergine di oliva non filtrato, 1 litro, a soli 4,99 €. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49 €.
13: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
14: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
16: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.com.

0: Clem.it. Ah, Clem con la K.
1: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
2: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
3: Con Fulual, naturalmente.
2: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Ehi, ma dove corri?
6: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
5: Tranquilla, vai da Corsetti.
6: In farmacia.
5: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
6: Davvero tutto lì?
5: Tutto, veloce e vicino.
6: Mi hai salvata.
5: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Borio 77.
7: Le bombe della programmazione,
8: una dietro l'altra,
7: solo le migliori,
8: senza interruzioni.
7: Sequenza bomba,
8: tra poco
9: on Radio Globo.
10: 2 minuti dopo le 22 dell'ora della fiera dell'auto da Roman Auto.
11: Hai 5 secondi?
12: Beh, dipende.
11: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
12: Ok, ti do altri 5 secondi.
11: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
12: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
11: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Solo le migliori in FM,
8: streaming,
7: DAB
8: e sul canale 91 del digitale

0: esplosi nel 2016 con il pezzo Be Mine. L'anno dopo pubblicarono questa qua, Catchy Offenbach e Nick Warehouse, chiudono la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 22.55 su Radio Globo.
0: Anch'io torno tra poco, intanto però vi lascio con tutta la banda del Morning Show.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Non si può, nel momento
3: di svegliarlo.
2: Ma nel momento
4: basta
2: più
4: basta che guardi Question Time quando c'è la diretta dal Parlamento,
2: è
4: anche che ci stanno i colleghi, so che lo svegliano. Svegliati.
3: Raga, comunque non si può fare una roba del genere, dai, ma interdetto.
4: Tare, direttore sportivo, ex direttore sportivo della Lazio, quando facevano le trattative, c'era la persona con cui faceva le trattative, lui si addormentava e questo faceva la trattativa, guardava Tare e diceva: ma adesso che Tare facciamo? Continuate. Quando quello cominciava a dire: beh, potrebbe costare un milione. Sì, no, si è svegliato. No, meno. E se li metteva a dormire.
3: Ma
4: quando sentiva i soldi,
2: sì, ha un problema.
4: Lui si svegliava.
2: Allora, il problema, la cosa bella è che lui dice che invece non è un sonnellino, è concentrazione, cioè lui in quel momento si sta concentrando.
5: Ma ragazzi, avete mai sentito parlare dell'apprendimento notturno? Cioè lui segue tutto, poi al momento giusto apre mezzo occhio, dice la sua e poi rimplode.
2: Ragazzi, vabbè, va bene tutto, io so che ci sono delle persone che ogni tanto, ecco, mi si addormentano di punto in bianco.
5: No,
2: però nel momento, diciamo così, concitato, cioè voglio sapere se c'è qualcuno che si è addormentato facendo qualcosa, capito, di concitato.
4: Vabbè, quella anche, è narcolessia.
5: Io
4: però,
5: anche in un momento che non diresti mai, dice: no, vabbè, in quel momento no.
2: Ho già capito.
3: Non mi dire mentre facevi sesso.
4: Una volta è capitato.
3: Cosa? No, racconta bene.
2: No, te la racconto io. È stata la sua performance migliore.
1: Morning Show Best. Domani. Dalle 7 alle 10. On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
6: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
7: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
6: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
7: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
6: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
7: Gruppo AutoEquip.it.
8: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
9: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
10: 7 anni insieme.
9: A chi?
10: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000 euro.
9: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
11: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2.500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
13: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
14: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
15: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
16: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.

0: mai vecchio Tullio De Piscopo, veramente tanta roba questi due che hanno scelto di lavorare in coppia dopo l'esperienza ovviamente ad Amici, hanno scelto di mettersi insieme e creare questo duo che sta facendo veramente grandissimi risultati.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Condizioni meteo improntate alla stabilità grazie all'anticiclone in espansione anche nel corso dei prossimi giorni, quindi poche novità. Il quadro meteorologico sarà improntato al caldo con valori che andranno anche oltre i 31 gradi, localmente anche oltre, come detto, nel corso della prossima settimana. Poi verso la fine del mese possibile guasto dell'anticiclone che lascerà spazio a qualche possibile temporale e anche un ridimensionamento delle temperature. Tutto maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo.
3: Radio Globo. Promotion.
0: Ragazzi, allora, farsi pubblicità oramai è diventato un vero e proprio lavoro e questo lo sappiamo. L'unica cosa è che la gente non è che ha tutto questo tempo di stare appresso ai social durante la giornata o comunque anche solo il fatto di mettersi a tavolino e avere il tempo di pensare a delle idee per farsi promozione social, no? E allora che cosa si può fare per risolvere questo problema? Bisogna affidarsi ad un'agenzia specializzata che si occuperà di tutta la parte digital dell'azienda. E per parlarne ovviamente non ci sono io, ma c'è uno più esperto di me, Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
4: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora Giorgio, ho detto bene o vuoi comunque aggiungere qualcosa?
4: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: E come funziona il tutto proprio nel dettaglio?
4: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Fantastico, c'è veramente poco da aggiungere, anzi voglio aggiungere una roba, se avessero bisogno di un qualcosa di diverso?
4: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione, produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ecco, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, ricordiamolo un attimo, come vi possono contattare?
4: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Ricorda, visita il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
1: Wait for me, I'll be back.
5: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
9: Romana Auto.
7: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
10: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Pandina Hybrid. E sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis Stellantis Enduro Roma e Leonori. Ti aspettiamo!

0: Penultima ora con me in questo sabato 23 maggio, ma tra poco sta per iniziare l'ultima ora insieme a me, Marco Valerio Camillacci, e attenzione perché tra poco arriva l'ultima sequenza bomba di oggi, ma proprio l'ultima, eh? Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Via tutto, tutto da rifare.
3: Polizia, sta svegliando tutto il palazzo, sta ristrutturando il bagno.
2: Agente, è colpa di Romana Ceramiche, dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più.
3: Ossessionati per il design, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi. Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti.
4: Non ci credo, non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
4: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco.
6: Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6,25, TAEG 7,64. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
10: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
11: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAEG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
12: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
13: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e...
12: Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
13: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al

0: Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
1: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think Big. Become Big.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
5: Le bombe della programmazione,
6: una dietro l'altra.
5: Solo le migliori,
6: senza interruzioni.
5: Sequenza bomba.
6: Tra poco.
7: On Radio Globo.
5: Solo le migliori. In FM.
6: Streaming.
5: DAB.
6: E sul canale 91 del digitale terrestre.
7: Globo TV.
8: 3 minuti alle 23. Inizio ufficialmente l'ultima ora con me in questo sabato 23 maggio.

0: Sequenza bomba.
1: Torna alle 10.55 su Radio Globo.
2: Eh sì, perché le prossime saranno nelle mani del Greg Roberto Greganti, che come ogni domenica vi terrà compagnia dalle 11 fino alle 15. Prima ovviamente non vi lasciamo a bocca asciutta, perché dalle 7 alle 10 c'è il best del morning show e dalle 10 alle 11 ovviamente più uno con Federico Lobuono e Davide Mannone. Ma non pensiamo al palinsesto di domani, dai, pensiamo ancora ad oggi, che ci restano una quarantina di minuti da passare insieme. Io sono Marco Valerio Camillacci, mi raccomando, restate sempre qui su Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in tutto bloccato.
3: Chiuso da ieri per la rottura delle condutture dell'acqua via Affogalasino.
4: Affogalasino.
3: Affogalasino.
4: Affogalasino.
3: Non la conoscevo.
4: Io ce la faccio così.
3: Mi sono fatta condizionare dalla rottura della conduttura dell'acqua. Acqua Affogalasino, capito? Affoga.
5: Vabbè, non peggiorare, non fare come la Caselli. Tu ti stai incasellando ultimamente. Chi hai visto non è la Caselli.
6: E quindi per chi viene da San Pancrazio si attacca al cazzo.
7: Parla bene, che ti sta succedendo?
8: Ah, Roberta, fai tanto la professoressa e poi affoga l'asino.
9: Roberta, fermate, se sente il rumore delle unghie sullo specchio.
10: No, te sei andata in pantana peggio di Leana, cioè, aiuto.
9: Ci pensate al colmo, si è rotta la conduttura dell'acqua ad affoga l'asino. Quindi come si è affogato l'asino?
11: Via delle Pornaci.
12: Io sto su via Pontina.
1: Tutto bloccato.
0: Torna lunedì
1: dalle 16 alle 19
0: solo su
1: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
0: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
0: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
0: Gioca con noi e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
13: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
14: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
15: 7 anni insieme.
16: A chi?
15: A Gran Roma. E per festeggiare, fino al 31 maggio, posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
16: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
17: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
18: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
19: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri, 99 centesimi.
20: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
19: Dei supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
21: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
22: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.

0: Magic, Bruno Mars dal 2017 sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Torniamo al 2026, c'è l'ultima di Night, si chiama Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade

0: sono veramente come il pecorino sulla carbonara. Era Edge of Saturday Night sulla radio che suona, sono le migliori Radio Globo, 23:39, siamo quasi arrivati al momento dei saluti. Ovviamente poi dopo ci sarà tutta la musica di Radio Globo che non vi lascia mai soli, ma domani dalle 10 alle 11 che cosa c'è? C'è più uno, no? Con Davide Mannone e Federico Lo Buono.
1: Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio pubblico
2: c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero.
1: Tutte le domeniche
2: dalle 10 alle 11.

0: ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: deputata alla Camera con Fratelli d'Italia, Letizia Giorgianni, più uno.
0: Domani,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da €299 al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino.

0: opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
3: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
4: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Hai 5 secondi?
7: Beh, dipende.
6: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
7: Ok, ti do altri 5 secondi.
6: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
7: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
6: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e La

gente sputtanò, tanto lo posso dire, non siamo in fascia protetta, tutto lo star system americano. Comunque, su questa perla siamo arrivati al momento dei saluti. Da Marco Valerio Camillacci è veramente tutto, non mi resta che farvi bye bye, ma tanto ci risentiamo domani dalle 15 fino alle 19, come ogni domenica ovviamente. Non vi lasciamo soli né per tutta la notte né per tutta domani, quindi né per tutto domani, quindi più uno, Best del Morning Show, Roberto Greganti, io, Angelica Baraldi e tutta la musica di Radio Globo che potete immaginare. Che dire ragazzi, buon sabato sera a tutti, se siete a casa tranquilli sotto le pezze, no, perché fa un caldo assurdo, quindi godetevela, rilassatevi, ma se siete in giro divertitevi, ciao!

0: pubblicità continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
4: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
5: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torre Nova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus.
7: Sognare ad occhi.
5: Senti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torre Nova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus.

0: fino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
1: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
2: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
3: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
4: Pandina Hybrid. E sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tanfisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
5: Solo le migliori. Radio Globo. No matter what.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

su Cash Globe ai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Tell me a story.

0: Il mio dottore utilizza la testina tonda. Il mio igienista usa sempre la giusta pressione. Con lo spazzolano Anal B unisci entrambe le funzioni. Anal B, l'unico spazzolano elettrico che ti permette di pulire in profondità. Grazie alle setole microvibranti, Anal B penetra a fondo ed elimina lo sporco in eccesso, regalandoti piacere intenso e deciso. E per un'esperienza ancora più wow, ci pensa Anal B alla menta. Spazzolano Anal B, certo. Più lento, più profondo, più intenso. Anal B va dove gli altri si fermano.
1: Vabbè, il motore scoppia.
2: Invece spogliatore.
3: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

0: wait for me. I'll be back.
1: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente più bella.
0: Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: for me. I'll be back.
1: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: better, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.